0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Subasio.

non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

0: Radio Subasio.
1: Casomai ci ripensiamo, siamo fatti così. Tu ti arricci, io capricci, ma va bene così, giù di lì.

sì, fino all'ultima nota questa meraviglia, la cura, Franco Battiato. Bello iniziare con una promessa simile, no? Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti, da ogni malinconia. La cura, Franco Battiato, la collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina. Buongiorno amici, buon martedì da Vera Torrisi, da Radio Subasio, 6 ottobre 2026. Questa mattina più calda dei soliti 12-13 gradi delle ultime settimane, devo dire un bel 16 gradi giustificati, almeno da queste parti, da un cielo grigio e coperto e una pioggerella pioviggine. Dalle mie parti si direbbe sbrizia questa mattina o stizia. Qual è il verbo che diciamo così si utilizza nel vostro dialetto per indicare appunto la pioggerella, la pioviggine? Vi va di darmi indicazioni su questo verbo, su come si dica appunto la pioggerella, al 348 075 80 60, insieme al vostro buongiorno. Buongiorno impavidi, dai, 348 075 80 60. Si va alla conquista anche di questo 6 ottobre.

0: emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù.

0: I Rama senza anima su Radio Subasio in questo martedì mattina. Buongiorno, buongiorno Impavidi, buongiorno a Gianni. Oggi direzione Viterbo, scrive anche qui 15 gradi, si sta molto bene, cielo grigio. Vi ho detto nel mio dialetto il fatto che il piovigginare si dice sbriziare o stiziare. Come si dice dalle vostre parti? Dalle mie parti, scrive Daniele da Assisi, si dice sputia, gnagnicarella. Emiliano da Leonessa, conosciuta anche come la città della patata. Ciao Emiliano, poi dai,
1: buongiorno,
0: sentiamo.
1: Era, buongiorno a tutti i Radio Subasiani. Vittorio da Capena, direzione lavoro.
0: Sì.
1: E stamattina sì, ci siamo svegliati con questa pioggerella che a Roma è la gnagnarella.
0: Sì, gnagnarella. Noiosa, no? Fastidiosa come pioggerella. Poi ancora.
2: Buongiorno, Federico da Vigna, sto andando al lavoro, da noi sì. Si dice pillica.
0: Pillica, l'atto di il verbo che è il sinonimo di piovigginare. Dalle vostre parti, la pioggerella, piovicica, come si dice? 3 4 8 0 7 5 80 60 per il vostro messaggio, anche vocale, ma anche per il vostro buongiorno. Marco Mengoni, Due vite.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

E questa dal 1984, Run to You, il rock di Bryan Adams che sta per tornare a novembre, questo nuovo album How It's Going, una lettera d'amore musicale profondamente personale rivolta al Canada che affonda le radici delle persone, nei luoghi, nei paesi.

Le 5.32, anche oggi la musica sembra in linea con il tempo uggioso da queste parti in questo martedì 6 ottobre. Nuvole, Bossa in Blu e la novità di Tiro Mancino insieme a Simona Molinari.

dei Toto in questa old line alle 5.39, il ritmo giusto, no? Adesso per affrontare la giornata che ha bisogno di una spinta in più, di un motivo in più, visto che è ancora soltanto martedì, visto il buio, la sveglia così presto e il cielo anche coperto. Vi chiedevo questa mattina il fatto della pioggerella, il fatto del piovigginare, del piovicicare, nel vostro dialetto come si

0: conosciuti, Fiorella Mannoia su Radio Subasio alle 5.46. Buongiorno. Qual è il termine che indica la pioviggine, la pioggerella nel vostro dialetto? Sentiamo cosa mi state dicendo al 348 075 80 60, i vostri messaggi anche vocali.
1: Ciao, buongiorno, sono Antonello da Fabriano.
0: Ciao.
1: Da noi, io sono di origine napoletana, da noi a Napoli si dice sta schizzichianna.
0: Vedi, Antonio, nella consueta passeggiata, scrive, non mi ferma neanche il leggero maltempo. Sandro da Ardea, ma napoletano di origine, il termine schizzechea riempie la bocca, è vero. Poi, ancora, sentiamo.
2: Buongiorno, Giovanni da Roma.
0: Beh, ciao.
2: Roma, come si sa, gnagnarella. Quando c'è questo tempo un po' uggioso,
0: sì.
2: A Formia, perché avevo una ragazza di Formia una volta quando ero un giovincello, schizzi cazzi cheia.
0: Quella!
2: È tutto dire. Buona
0: sì.
2: giornata.
0: Perbacco, direi. Gigi da Cori, in provincia di Latina, frelecare. Davide da Cagliari, che scrive 21 gradi da quelle parti, ma è stato bene in Sardegna, sta zivinando, pioggerella leggera in sardo.
3: Buongiorno Subasio, buongiorno Vera.
0: Ciao.
3: Sono Michela da Roma, però sono napoletana.
0: Sì.
3: A Napoli si dice schizzichea, in una famosa canzone del grande Pino dice schizzichea with love, termine molto usato a Napoli. Io vado a lavorare, un bacio a tutti, ciao Michela.
0: Ciao Michela, è vero, schizzichea with love era un album oltre che una canzone di Pino Daniele, grazie per averlo ricordato.

Martedì mattina, dimmi che colori indossi, ti dirò chi sei. Le preferenze cromatiche, amici, quotidiane, raccontano dettagli nascosti del nostro carattere, del nostro modo di interagire con gli altri addirittura. La scelta cromatica non è mai casuale, dicono gli esperti, ma riflette bisogni psicologici e tratti distintivi della personalità, anche quando ti vesti al buio alle 4 del mattino. Allora, avete indossato, che ne so, un colore scuro, nero, blu, grigio, esprime serietà. Oggi volete essere riservati, dare ordine, avete una spiccata ricerca di equilibrio interiore. Avete messo un capo brillante con toni accesi, rivelano personalità vivaci, estroverse, allegre e passionali, dotate oltretutto di grande creatività. Ah, però, Malika Ayane, detto

0: redazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, un minuto alle 6.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump approva la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno erano soldati, tra loro una soldatessa incinta che si era buttata a terra implorando pietà. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare a Riyadh. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino. Il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia intanto sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia. Sempre più vicino l'election day, il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato a maggio, insieme a quello per i sindaci delle grandi città. In aula alla Camera il governo accelera, pone la fiducia sui primi 3 articoli della riforma elettorale. La Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e fanno un marchio brevettato. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League. La Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buon martedì da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. In questa mattinata schiarite ampie al nord-est e al sud. Nuvole altrove con isolate piogge o temporali fra Bassa Toscana, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio piogge rovesce anche sulle Alpi del nord-ovest, Romagna, Abruzzo e nord della Sicilia. Temporali nel Lazio e in Sardegna. Le massime saranno in lieve calo in Liguria, sul Tirreno e in Sardegna, senza particolari variazioni altrove. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Fate dolci! Euro Chocolate torna nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre con ingresso libero. Scopri gusti unici e tante novità tra gli stand del Chocolate Show. Visita anche la città del cioccolato in centro storico, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Scopri il programma sul sito eurochocolate.com e sui nostri social. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento. Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi
12: al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: E 6:04, buongiorno, martedì 6 ottobre, dai, 6:05, arrotondiamo, ripartiamo con la musica e Simple Minds di Alive and Kicking.

Kicking dal 1985, la collection su Radio Subasio affidata ai Simple Minds. Eccoci qua, vivi e vegeti, amici, pronti ad affrontare anche questo martedì 6 ottobre col piglio giusto, con l'energia giusta, col colore giusto, perché anche il colore, no, ti può dare una spinta. Che ne so, indossiamo un bel rosso che stimola l'adrenalina, oppure l'arancione che mette in moto l'entusiasmo. Vogliamo vestirci di giallo perché favorisce la concentrazione, la prontezza mentale, elimina la stanchezza. Ah, però vedi, domani è tutto di giallo. Buongiorno amici, a proposito di spinte ed energia booster.

0: mandare Alessandra Amoroso, la stessa che canta Vivere a colori e di colori. Abbiamo parlato questa mattina perché dimmi che colore indossi, ti dirò chi sei, perché i colori esprimono, no, la nostra personalità. Dai, sentiamo un
1: Marco,
0: po' di messaggi.
1: Buongiorno a tutti, vera mia, è vero e verissimo, sì. Bisogna vestirsi colorati, dare gioia e rispecchia un po' il carattere, è vero. Sono d'accordo, poi a volte uno si veste di nero, si è elegante una serata, però la vita va affrontata a colori. Un abbraccio, buona giornata a tutti, buon martedì.
0: Grazie Marco, buona giornata anche a te. Beh, sì, come canta appunto Alessandra Amoroso, vivere a colori. Maurizio mi chiede, chi ama il verde come me? Il verde distingue le anime premurose, dicono gli esperti, sempre disponibili verso il prossimo, grazie al richiamo al benessere che ha questo colore. Buongiorno Claudio, che insomma si esprime nel grigio, mattinata uggiosa, si torna dentro a fare scartoffie di ufficio, e allora buona giornata. Vi ho chiesto anche oggi la pioggerella, che diciamo così la piovigine che contraddistingue la giornata, almeno da queste parti, ma come si dice nel vostro dialetto pioggerellina quando piovigina? Sentiamo.
2: Buongiorno Maria Pina da Salerno, al mio paese si dice sciolchea.
0: grazie, buongiorno. Poi ancora,
3: buongiorno Subasio, nella mia zona quando inizia un po' più piccicare si dice sempre piove governo ladro.
0: No.
3: Buona giornata a tutti da Andrea Edicola in Viadige di Monterotondo.
0: Andrea, quella è un'altra storia, si dice, ma non esprime il dialetto. Grazie comunque per i vostri messaggi.

Monete internazionali, c'è cioè questo del 2013 di Eros Ramazzotti insieme a Nicole Scherzinger. A Eros Ramazzotti i nostri auguri per via dell'operazione alle corde vocali e i concerti che sono stati rinviati al 2027. Posso fare? Fatemi fare i complimenti all'Italia, alla nazionale di calcio, per la seconda posizione nel girone. Chi se l'aspettava? Beh, finalmente una buona prestazione, una bella prestazione, ma completamente su Radio Subasio del giornale.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Miss Italia, un concorso che nasce nel dopoguerra, era infatti nel 1946. L'ultima Miss Italia si chiama Sara, ma la Miss Italia che ascoltiamo è quella cantata da Dito nella Piaga.

0: chiude con un'autocitazione Sting, questa We'll Be Together, era il 1994. Buongiorno amici, chiudiamo il giro per le regioni d'Italia su come si indica la pioggerella, il pioviginare.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Francesco da Palermo, da noi quando inizia a piovere si dice picchiulia.
0: certo, dà l'idea, no, della gnagnarella romana. Poi.
2: Ciao Vera.
0: Ciao.
2: Buon martedì.
0: Anche a te.
2: Da noi in Piemonte quando c'è la pioggerellina si dice abavigna. Buona giornata.
0: Anche a te.
3: Ciao Vera, poi, buongiorno,
0: sì.
3: Sono Barbara da San Sebastiano al Vesuvio.
0: Ciao.
3: Beh, qui da noi si dice schizzchea, sì. Origina come la mitica canzone di Pino Daniele, schizzchea. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te Barbara, ancora.
4: Buongiorno Vera.
0: Ciao.
4: Ciro, San Marco e Lamis in provincia di Foggia, da noi si dice stzechea. Ciao Vera, buona giornata.
0: Anche a te, ciao, ciao Ciro. Mirko scrive da queste parti, diciamo pioviscola, mia moglie che è di Massa dice bruscola. Mirko da Cascina. Amici, voglio chiudere questa mattina con voi. Chi di voi oggi avrà l'ultima parola in Tutti Svegli? Beh, l'ultima parola, qualcosa che ci faccia sorridere, che ne so, una freddura, un colmo, un sapete che, qualcosa che scateni un sorriso in questo uggioso martedì, al 3480758060, ovviamente un messaggio vocale. Tribale, c'è Elodie.

0: Buongiorno mattina, Piero Pelù su Radio Subasio alle 6.50. Ancora sinonimi di pioggerella, gnagnarella, schizzechea in napoletano. E in Veneto ci scrive un ascoltatore, si dice poccia.
1: Buongiorno Vera, Giovanni.
0: Ciao.
1: Da Sezze.
0: Ciao Giovanni.
1: Nel mio paese si dice caima.
0: Caima, per pioggerella, per insomma indicare la pioggerella, grazie. Chi avrà l'ultima parola in Tutti Svegli questa mattina? Qualcosa che ci faccia un po' sorridere, che ne so, una freddura, un colmo, un sapete che, chi chiude? Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Lucia da San Lorenzo in Campo.
0: Ciao.
2: E sapete la differenza tra una moto e una macchina? Che la macchina si mette in moto, ma la moto non si mette in macchina.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Lucia, anche un bel sorriso, eh? Grazie per i vostri messaggi. Dai, chiudiamo anche con Bruno Mars. Questa è All My Soul.

0: dubbi avete fatto niente, Ermal Meta, Fabrizio Moro, a chiudere Amici a domani a partire dalle 5, grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi, prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news, 7:02.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale. Malan di Fratelli d'Italia evoca la possibilità di andare a elezioni anticipate già a maggio, in concomitanza con le comunali. La Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni». Per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e fanno un marchio brevettato. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme arriva dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino. L'Estonia intanto sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia. Il fallito attentato al volo Fly Dubai, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, ha dichiarato agli inquirenti il pilota omanita durante l'interrogatorio negli Emirati. Intanto gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Si resta in coda sul tratto urbano della 24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale est, e sulla 1 diramazione Roma Sud, da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Torniamo sulla A24, code per lavori tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest, in direzione della capitale. Sulla A2 del Mediterraneo si procede a rilento, invece, per un incidente allo svincolo di Atena Lucana, in direzione Fisciano. Infine, sulla statale 114 orientale Sicula, è in corso un controllo di polizia stradale a Priolo Gargallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
17: Le uova naturelle.
18: Quando lavoro, scelgo la qualità.
12: Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
21: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio
22: vicino a te. Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 €. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Siamo qui, sono le 7:03. Buongiorno amici, tutti in piedi anche stamattina con me Gianluca Giurato su Radio Subasio e con Fabrizio De André che apre il nostro appuntamento dal 1979. Bocca di Rosa. Subasio
23: Collection. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva

Questa è la versione live, naturalmente, quella che poi è diventata ancora più famosa dell'originale. L'originale è stata incisa nel 1967, questa è arrivata invece appunto negli anni 70 insieme alla PFM, il grande Faber, Fabrizio De André, questo tour trionfale, insomma, questa canzone che è bellissima, tra l'altro che ha un testo che è stato poi nel tempo modificato in un paio di passaggi. Ecco, adesso magari i più esperti sapranno qual è il quali sono le parole originali e quelle che poi sono state un po' rimaneggiate. Va bene, intanto buongiorno da Gianluca Giurato, ecco qua fino alle 10 insieme con tantissime cose da raccontarci anche stamattina, tutte le nostre rubriche, poi ci siete voi che ogni volta ci date degli spunti che magari fanno prendere al programma anche una certa piega improvvisa, e questo ci piace un sacco. Tra poco arriva l'oroscopo di Radio Subasio, poi lo sapete che iniziamo a fare i nostri giretti in questa prima ora, prima il giretto delle città d'Italia con le temperature che oggi forse dovrebbero essere un po' più basse o forse ancora no, e poi lo sapete c'è il giretto delle scuole con i bimbi, questo intorno alle 7:40.

0: lassù.
1: Subasio e le stelle.
2: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Perfetto il transito della Luna in Leone per conferirci tono e mordente, conferme da parte di coloro che assecondano le nostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, praticare attività fisica e chiudere fuori dalla porta i grattacapi. Toro. L'aspetto disarmonico della Luna ci mette in guardia dalle prese di posizione su questioni irrilevanti che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Le ore procedono a balzi, fra momenti di agitazione e altri di calma piatta. L'umore si regola di conseguenza. Gemelli, la giornata porta ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancano le occasioni per brillare e per imporci all'attenzione degli altri. In ambito professionale, per trattare una questione piuttosto delicata, chiediamo consiglio a un esperto. Cancro, appariamo calmi, sereni e con tanta voglia di toglierci qualche piccolo capriccio. Gratificazioni sperate, atmosfera propizia per fare la pace. Possiamo contare su qualche entrata di denaro da investire nei progetti che ci stanno a cuore. Leone, la Luna splende nel nostro segno congiunta a Giove, conferendoci coraggio e fierezza, le doti migliori per trasformare degli ostacoli in opportunità. Carisma e simpatia, abbiamo le carte in regola per venire notati. Calamitiamo l'attenzione con naturalezza. Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare, ispirazioni creative da cui nei giorni a venire sapremo trarre vantaggio. L'intuizione ci sostiene, guardiamo lontano e non perdiamoci nei più o meno piccoli fastidi quotidiani e in fantasie inconcludenti. Bilancia, oggi grazie a un cielo propizio siamo l'immagine dell'equilibrio e della socievolezza. Un evento mondano è un'occasione per nuove conoscenze. Barbanera ci esorta ad allentare i cordoni della borsa per una spesa voluttuaria senza sentirci in colpa. Scorpione, manteniamo la calma ora che la Luna ci guarda severa e ci espone a contrattempi e imprevisti soprattutto nei viaggi e negli spostamenti. In caso di nervosismo, per non provocare fratture con amici, collaboratori e amato, parliamo il meno possibile. Sagittario, martedì noioso con la Luna e il Leone che come sempre stravede per noi. Carisma e un'energia di fuoco che realizzano nel tempo qualunque obiettivo. La fortuna ci sorride perché siamo i primi a crederci. Miriamo in alto e riusciamo a concretizzare i sogni. Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza per la quotidianità dovuta più che altro alla stanchezza, tutto fila via senza intoppi. Possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione. Acquario, schierata sul fronte opposto, la Luna mette le relazioni sotto esame. I risultati dipendono da quanto sappiamo essere convincenti e affidabili. Per catturare l'attenzione del prossimo non c'è bisogno di fare gli stravaganti. Puntiamo sulla credibilità. Finiamo con i pesci. Procediamo con i piedi di piombo nell'attività, ma sotto la cenere cova la volontà di riuscita, probabile spinta per fare un netto miglioramento. Cambio della guardia in amore. Una rottura, pur dolorosa, sgombra il campo a un nuovo incontro felice. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Noemi su Radio Subasio, sono le 7:18, vediamo con il nostro giretto delle città quelle che sono le temperature partendo da Roma, dove insomma si sta abbastanza bene stamattina, 19 gradi, a Milano un po' più freschino, 15 gradi, a Napoli una via di mezzo, 17, 16 gradi poi a Torino, a Genova 19, Venezia scende a 15 come Bologna del resto, a Firenze addirittura 12 gradi stamattina, insomma un po' più fresco, Palermo sta bene con i suoi 21 gradi, temperatura gradevolissima direi, 18 gradi ad Ancona, 15 a Perugia, pure l'Aquila oggi, devo dire, più calda, con 14 gradi, mentre a Bari è scesa a 14 la temperatura, a Bari che di solito insomma è più calda, era più calda nei giorni passati, il tempo sta cambiando, siamo in autunno, Cagliari svetta anche stamattina con i suoi 22 gradi già alle 7:18 e adesso invece svetteranno tra pochissimo i vostri messaggi perché arrivano gli auguri di buon compleanno, se avete qualcuno che compie gli anni e volete fare gli auguri più belli del mondo su Radio Subasio, scriveteli adesso al 348 075 80 60.

la canzone di Vasco Rossi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato e buongiorno a tutti gli amici che compiono gli anni quest'oggi, che ricevono gli auguri, come dicevamo, più belli in assoluto, quelli su Radio Subasio. Voglio fare i migliori auguri di buon compleanno alla mia amica Wanda, che oggi compie 80 anni, lo scrive Lina da Roma. Auguroni Wanda, si festeggia la grande questa cifra tonda. Buongiorno amici di Subasio, oggi vi chiediamo di fare gli auguri a Lorenzo, che compie 24 anni. Gli auguri sono da parte di mamma, papà e Chiara. E poi ancora Anna di Anguillara Sabazia dice: oggi sto girando un'altra pagina del diario della mia vita, vorrei essere la 26esima pagina ma è a rovescio, quindi insomma invertite le cifre, però ringrazio Dio che sono in salute e che ogni giorno mi accompagnate nel mio lavoro. Tanti auguri a me, auguroni cara, bella questa considerazione, ottima, la migliore che tu potessi fare. Buongiorno Gianluca, vorrei fare gli auguri al mio nipotino Gregorio, un amore di bambino che compie 3 anni, tanti auguri dagli zii Claudio e Simo e dai cugini Esther, Lisa e Gabrio. Ancora sono Susanna di Val Caprara, veramente sono in crociera a Messina in questo momento e ce lo dici pure, eh? Ma vorrei fare un grandissimo augurio per il 50esimo compleanno a Laura, una collega del gruppo bariste dell'ospedale di Perugia. Auguroni cara. Buongiorno Gianluca, al mio papà, se mi dessero 100 vite in ognuna sceglierei te come padre. Buon compleanno al mio eroe di sempre, lo scrive Margherita, bellissima dedica, auguroni al tuo papà. Un buon super compleanno a un'amica speciale, auguri Rosy, ti voglio bene, lo scrive Miki. Tantissimi auguri di buon compleanno a Ludovica per i suoi 6 anni, ti vogliamo tanto bene, dalla tua cuginetta Fede, la zia Laura e lo zio Ale. Ancora certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Per Cristiano, che di notti sulla strada ne ha viste tante, un augurio di notte per i suoi 30 anni da zio Fausto e zia Elvira, che qua insomma si festeggia perché cifra tonda, bisogna festeggiare. Buon compleanno a Cristina di Belforte dai colleghi della Ferramenta. Ancora vorrei mandare un augurio speciale per il suo compleanno al mio nipotone Gianluca per i suoi 57 anni da zia Milena. Auguri di felice compleanno ad Antonio di Capodimonte, Napoli, per i suoi splendidi 80 anni. Vedi, un altro ottantenne oggi, dalla moglie Pupetta, le figlie Annalisa e Maria Teresa, i nipoti Vittoria e Valerio. Buongiorno Subasiani, sono Pietro, il vostro fan italiano in Olanda. Volevo fare gli auguri a Giovanni che oggi compie gli anni, un grande giocatore di rugby. Buon compleanno Giovanni e auguri a tutti gli altri che non facciamo in tempo a salutare. Intanto Annalisa e Madame, amica. Ti ho chiamato che...

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: La tua incredibile vicina, c'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
7: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
8: È possibile.
9: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.

ottobre, martedì, siamo pronti, cari bambini, ad entrare in classe tra 20 minuti, alle 8 quasi tutti, perché poi c'è qualcuno che magari entra alle 8 e mezza, qualcun altro alle 8 e un quarto, ma insomma di solito si entra alle 8 a scuola. Prima si fa il giretto d'Italia, come sempre qui su Radio Subasio. Oggi interroghiamo, vediamo un po' chi. No, vediamo la materia, poi chi sceglieremo, sorteggeremo dopo. Interroghiamo in italiano. Italiano, ebbene sì, chiaramente è una delle materie più importanti in assoluto, si studia in tutte le scuole di ogni ordine e grado. E adesso appunto io vi faccio questa domanda, bambini. Ascoltate, perché vi leggerò due frasi, dovete dirmi una cosa importante, perché insomma è importante non sbagliare. Allora, la prima frase è questa: la maestra sa tutte le tabelline. La seconda frase è: la maestra dà i compiti ai suoi alunni. Io adesso vi chiedo, in quale delle due frasi c'è una parola accentata? Sarà la maestra sa tutte le tabelline oppure la maestra dà i compiti ai suoi alunni? Ripeto, la maestra sa tutte le tabelline, la maestra dà i compiti ai suoi alunni. In quale delle due frasi c'è una parola accentata? Non sbagliate, mi raccomando, e mandate un messaggio vocale con la soluzione, con la risposta giusta, al 348 075 8060, perché come sempre la mattina a Radio Subasio si fa il giretto delle scuole d'Italia.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Giretto delle scuole d'Italia su Radio Subasio. Oggi la materia è italiano. Vi ho chiesto, bambini, se appunto qual è, diciamo, la frase giusta, quella che contiene una parola accentata, meglio dovete indicarmi questo, tra la maestra sa tutte le tabelline e la maestra dà i compiti ai suoi alunni. Siete stati quasi tutti bravissimi.
1: Buongiorno Gianluca, sono Cosimo da Livorno, ho 9 anni e la risposta corretta è la maestra dà i compiti a tutti i bambini.
0: Bravo Cosimo.
1: Radio Subasio.
0: Benissimo, la maestra dà i compiti a tutti i bambini.
2: Ciao Radio Subasio, sono Petra da Roma.
0: Ciao Petra.
2: Sulla seconda frase c'è una parola accentata.
0: Sì.
2: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Brava, ciao Petra, ciao, buona giornata a te. Sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Subasio, sono Aurora da Genova.
0: Aurora.
3: Ho 6 anni, la risposta esatta è la seconda. Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca. Tanti bacini.
0: Ma che carina, tanti bacini anche a te. Buona giornata a scuola.
4: Ciao, sono Emma da Grosseto.
0: Ciao Emma.
4: E l'accento va sulla parola da nella seconda frase.
0: Esatto.
4: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Emma, ma che è successo stamattina? Ancora ti devi svegliare, dai, chi c'è?
5: Ciao Gianluca.
0: Ciao.
5: Mi chiamo Vittoria, vengo da Latina.
0: Vittoria.
5: La risposta giusta è la maestra dei compiti a casa.
0: Esatto.
5: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Vittoria, quanti compiti ti dà la tua maestra? Ne dà tanti? Perché questi bambini a volte sono caricati, insomma, di compiti.
6: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
6: Sono Tito da Carrara, ho 10 anni.
0: Ciao Tito.
6: E la frase giusta è la maestra dà i compiti ai suoi alunni.
0: Bravo.
6: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Tito, ciao a tutti i bambini. Fate i compiti, mi raccomando. Spero li abbiate fatti tutti per stamattina. E ci sentiamo domani, ovviamente, qui.

0: la canzone di The Bausa su Radio Subasio ci porta dritti dritti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Come sempre a quest'ora arrivano le breaking news di TGCom 24 quando mancano esattamente 2 minuti alle 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Le accise sul gasolio rincarano da oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a ieri. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Amama Lamami durante l'interrogatorio negli Emirati. Trump approva la fucilazione per Nidal Hasan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno erano soldati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione su strade e autostrade sulla A24 tratto urbano, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, proseguendo verso Napoli sulla A1 3 km di coda per incidente tra il bivio diramazione Capolichino A1 Nord Nord Ramo C e il bivio A1 A3 Napoli Salerno. Sull'autostrada del Mediterraneo rallentamenti per lavori allo svincolo Rogliano Grimaldi verso Reggio Calabria. Sulla A29 lavori di manutenzione che provocano rallentamenti all'altezza dello svincolo Gallitello verso Mazara del Vallo. Prudenza e buon viaggio.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Chuck, motore.
11: Azione. Vieni a giocare con noi.
12: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutti.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Bollettino Deghiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
5: 8 e 4 minuti, buongiorno a tutti da Gianluca Giurato, pronti per un'altra ora insieme. Tra poco l'accadde oggi, vediamo che è successo l'importante il 6 ottobre, ma intanto andiamo indietro al 1986 con Europe, The Final.

degli anni 80 questa canzone, ma anche loro, gli Europe, con le loro lunghe chiome bionde, The Final Countdown, su Radio Subasio, 1986 per essere precisi. E adesso, a proposito di date, noi andiamo addirittura indietro al secolo precedente, proprio 1889, perché che è successo il 6 ottobre di quell'anno là, 137 anni fa? È stato inaugurato a Parigi il Moulin Rouge, una delle maggiori attrazioni turistiche appunto della capitale francese, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che ebbe il suo cuore pulsante proprio appunto a Parigi. In principio era soltanto un mulino, ma il locale fece subito scalpore per balli ritenuti all'epoca licenziosi, su tutti il famoso cancan, anche perché pare che le ballerine non portassero la biancheria intima, ecco. Però nel Novecento fece da palcoscenico ai maggiori interpreti della canzone francese, citiamo per esempio Edith Piaf oppure Yves Montand. Andiamo al 1991, quindi tempi piuttosto recenti. Un'attrice, grande attrice, bellissima donna, nota anche per un altro, diciamo, particolare, quello di essersi sposata tantissime volte. Liz Taylor, infatti, nel 91, il 6 ottobre, si sposa per l'ottava volta. Il nuovo marito è Larry Fortensky, conosciuto alcuni anni prima nella clinica Betty Ford, dove lei si trovava per dipendenza da farmaci e lui per problemi con la birra, diciamo così. Il matrimonio viene celebrato, tra l'altro, nella tenuta Neverland, di proprietà di Michael Jackson, perché appunto Michael e Elizabeth Taylor erano molto molto amici. Quindi adesso parliamo proprio di matrimoni, perché lo so che è un argomento delicato, insomma, però sono sicuro che anche tra gli ascoltatori, le ascoltatrici di Radio Subasio, c'è chi ha fatto, magari non dico le stesse esperienze di Liz Taylor, ma si è sposato più volte. Vorrei conoscere un po' qualche particolare velocemente di questo. 348 075 80 60, mandateci un messaggio, appunto raccontateci quanti matrimoni, se anche voi avete stabilito il vostro piccolo record. Intanto il disco nuovo di Max Pezzali si chiama Le Ali.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini su Radio Subasio. Male necessario, invece un bene necessario, perché insomma a noi serve, anche a voi, sentire una canzone stamattina, sentire anche le vostre voci. Ci piace moltissimo, quindi quando ci mandate messaggi vocali e ci richiedete bellissime canzoni come fate ogni giorno nel voice box. Anche oggi ce ne avete una? Avete una canzone che magari vi frulla nella testa da quando vi siete alzati, vorreste ascoltarla? Magari potrebbe dare proprio la svolta giusta questa giornata, e allora segnalatecela, mandateci un messaggio vocale, dite il vostro nome e da dove ci ascoltate, la canzone che volete sentire, 348 075 8060.

0: Io per lei, la canzone di Pino Daniele su Radio Subasio. Domanda secca stamattina: quante volte vi siete sposati? Parlavamo di Liz Taylor e del suo ottavo matrimonio. Chi c'è?
1: Marcello, in viaggio da Roma in Abruzzo.
0: Ciao Marcello.
1: Quante volte mi sono sposato? Una.
0: Una?
1: Da 45 anni domani.
0: E che bello.
1: Però posso dire, in questi anni ogni giorno è stato diverso, e poi in 45 anni si cambia, quindi è come se ci fossimo incontrati più volte e ci fossimo sposati tante volte.
0: Meraviglia.
1: L'unica cosa che posso dire, sì, siamo cambiati anche fisicamente.
0: Vabbè, questo è normale.
1: Però quello sguardo, quel primo sguardo che mi colpì, è rimasto uguale e invariato.
0: Bellissima dedica, veramente. Possiamo dire allora che lei è la ragazza del futuro.
2: Ho bisogno di qualcuno

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800-10-10-10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Finite le vacanze.

0: active.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
9: Buongiorno, sono Paola da Tivoli e da ieri che ho ascoltato la nuova canzone di Malika Ayane, Detto tra noi, e sto letteralmente in fissa, quindi mi piacerebbe riascoltarla. Buona giornata a tutti.

0: Sì, infatti mi hanno preso un po' in giro. Ho detto chiamatemi Liz.
1: Giustamente.
0: Sono Katia dall'Anuvio.
1: Ciao Katia, grazie per la tua testimonianza. Tra un po' sentiremo altri messaggi. Intanto c'è il nuovo di Elisa su Radio Subasio, canzone molto bella questa, si chiama Kintsugi.

0: occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Se è vero che ci sei, questa è la canzone di Biagio Antonacci su Radio Subasio, canzone d'amore. D'amore stiamo parlando stamattina perché stiamo parlando di matrimoni. Quante volte vi siete sposati?
2: Ciao Radio Subasio, sono Stefania.
1: Ciao Stefania.
2: Allora, io mi sono sposata due volte, ma con lo stesso.
1: Ah.
2: 16 anni fa.
1: Sì.
2: In Florida, a Pensacola Beach.
1: Ah, però.
2: Invece 10 anni fa, qui in Italia. E il mese prossimo, quindi, festeggiamo i nostri 16 anni americani e 10 anni italiani.
1: Che bello.
2: Ciao Radio Subasio.
1: Ciao, ti sento molto contenta di questa cosa. Doppi festeggiamenti e quindi anche doppio regalo,
3: Buongiorno Radio Subasio. Mi sono sposato una volta sola.
1: Sì.
3: E il prossimo anno faccio 50 anni di matrimonio.
1: Complimenti.
3: Beh, posso dire che rivivo un'altra gioventù, perché con mia moglie siamo andati a imparare a ballare ora da grandi.
1: Bravi,
3: e ci
1: bravi.
3: Divertiamo un sacco e sono molto innamorato sempre ancora di mia moglie.
1: Che bella cosa.
3: Ciao Vincenzo da Grosseto.
1: Vincenzo, questa è un'altra delle verità, insomma, che si devono dire. Bisogna essere complici, non è vero che gli opposti si attraggono. Questa è la nuova di Taylor Swift, Passion Zero.

0: Generation Zero, la nuova di Taylor Swift su Radio Subasio, ci porta le breaking news di TGCom 24. Mancano 2 minuti alle 9.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Le accise sul gasolio rincarano da oggi di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a ieri. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna, il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Trump approva la fucilazione per Nida al-Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno erano soldati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Questa mattina schiarite ampie a nord-est e sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove con isolate piogge e rovesci tra bassa Toscana, Abruzzo e Lazio. Temporali diffusi in Sardegna, possibili anche nel basso Lazio. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, Romagna e Umbria. Insistenti in Sardegna e in estensione a parte della Sicilia. In serata temporali in Campania. Temperature massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici nord della Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Valori ancora oltre la norma. Ventoso sui settori di ponente, correnti meridionali, mari localmente molto mossi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle. Chuck, motore.
15: Azione. Vieni a giocare con noi.
16: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacolo.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Le 9.05 Radio Subasio, tra poco si gioca. Intanto buongiorno da Angelo Caggiurato, tutti in piedi la terza ora insieme, che parte con una canzone del 1989 firmata Zucchero, Diavolo in me.

0: disco.
1: Canzone che ha stabilito tanti record del 2023, Italo Disco di The Colors su Radio Subasio. A proposito di record, c'è un cantautore veramente da record, lui ne ha battuti tanti in Italia, anche ultimamente, anche quest'estate, insomma, ed è quello che dovete individuare stamattina nel nostro gioco della canzone mostrificata. Allora, vi ho detto che insomma lui dal vivo fa grandissimi numeri, ma proprio grandi, e che dirvi, insomma, che questa canzone tra l'altro è un estratto, è uscita l'anno scorso la canzone, è un estratto dal suo primo album dal vivo, quindi anche questo è un aiuto importante, composta come tutte le canzoni da lui stesso, che ha curato anche la produzione con Giuli, che come sapete è molto presente insomma nella musica italiana nell'ultimo periodo, negli ultimi anni. Non vi dico altro perché credo che riuscirete a individuarla anche grazie alla clip mostrificata. Insomma, pensate a questo giovane cantautore romano, pensate alle sue canzoni, quella uscita l'anno scorso, una insomma uno dei grandi successi del 2025. Mandate un messaggio vocale se avete capito di quale canzone si tratta, di quale artista, dicendo anche il vostro nome, da dove ci ascoltate, perché il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta qui su Radio Subasio. 348 075 80 60.

0: Antonello Venditti, Unica, la sua canzone su Radio Subasio. Sono le 9:21. Abbiamo Alessio da Pisa. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Alessio, voglio che me lo dica tu, però, perché voglio sentire questa P bella forte, raddoppiata. Alessio da?
1: Da Pisa.
0: Da Pisa. Quanto mi piace, quanto mi piace questa cosa. Allora, Alessio, che stai facendo di bello stamattina a Pisa?
1: Ma al momento sono in macchina con mamma, che stiamo andando in un posto e poi a fare un pochino di spesa per il ristorantino.
0: Bello, quindi già Pisa, insomma, città meravigliosa, meta di turisti da tutto il mondo. Tu hai un ristorante, immagino che tu accolga tanti turisti, anche stranieri, ogni giorno.
1: Ma a volte non spessissimo, perché nella zona dove sono io, diciamo, non è molto.
0: Meno turistica. Ecco.
1: Ho più che altro uffici, lavoratori, questo tipo di gente.
0: Beh, di solito quando si va poi in vacanza da qualche parte, si va a visitare anche una città, si va a mangiare, si tende ad andare a mangiare dove mangiano le persone del posto, perché sono i ristoranti migliori, confermi?
1: Sì, confermo, è una cosa che io faccio sempre.
0: Per forza.
1: Mi muovo, sì.
0: Poi nel caso tuo, insomma, ce l'hai tu il ristorante. Senti, ma c'è la mamma che quindi lavora con te?
1: Sì, mamma, nonna e babbo.
0: Mamma, nonna e babbo, incredibile. Ma il ristorante ce l'avete quindi da generazioni?
1: No, no, è un'esperienza che abbiamo iniziato da poco, da gennaio.
0: Anche se
1: io faccio nella ristorazione da quando ho 15 anni e non 45.
0: Quindi, insomma, finalmente dici, ho aperto un ristorante mio. La nonna quindi l'avete coinvolta, perché immagino sia una cuoca eccezionale.
1: Sì, sì, la nonna è quella che ci ispira.
0: Fantastica nonna. La salutiamo, come si chiama? Come si chiama?
1: Giuliana,
0: grande cuoca. Magari, appunto, se passo da Pisa e ci vorrei ritornare volentieri, insomma, mangerei tranquillamente, molto volentieri, qualcosa cucinato da Giuliana oppure anche da te, insomma, Alessio. Ecco, chi sono i cuochi nel ristorante? Tu?
1: Io e nonna.
0: Ecco, tu e nonna, fantastico. Benissimo, una specialità di questo ristorante qual è?
1: Oggi ad esempio abbiamo gli spaghetti ai lupini e il coniglio in umido, quindi terra e mare.
0: Spaghetti ai lupini, quindi terra, coniglio in umido, perché
1: no,
0: terra e mare?
1: Coniglio in umido c'era, i lupini sono delle vongoline.
0: Quindi non i lupini quelli gialli, insomma,
1: no,
0: i legumi,
1: no,
0: diciamo.
1: No, sono delle vongoline, delle vongole un po' più piccole.
0: Bene,
1: più
0: quindi
1: saporite ma più piccoline.
0: Beh, insomma, giustamente a Pisa si mangia anche il pesce, giustamente roba di mare.
1: Sì,
0: senti, caro, allora, benissimo. Benissimo, benissimo. Senti, allora, ci hai fatto venire la colina in bocca, chiudiamo qua, perché magari è un po' presto per queste cose. Qual è la canzone mostrificata di oggi, caro Alessio?
1: Allora, la canzone è Eri bella davvero di Ultimo.
0: Bella davvero, bravissimo. Allora, bella anche la chiacchierata con te, grazie per aver giocato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi. Buona
0: ciao
1: giornata.
0: Caro, ciao ad Alessio.
1: Ciao.
0: Eccolo
1: ciao,
0: qui,
1: ciao.
0: Ultimo.
2: Mi ricordo di te. Eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con App Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'App Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Primissima canzone, subito grande successo in tutto il mondo. Sono gli inglesi Go West che nel 1985 cantavano We Close Our Eyes.

0: La fantasia.
1: E c'era Jovanotti su Radio Subasio. Stiamo parlando di matrimoni stamattina. Tanti matrimoni. Voi quante volte vi siete sposati?
2: Ciao Radio Subasio.
1: Ciao.
2: Mi chiamo Giorgia, dalla provincia di La Spezia, e io mi sono sposata 2 volte con la stessa persona.
1: Anche tu?
2: Nel 2008 e poi nel 2012.
1: Allora, ma in 2 paesi diversi, come ha detto l'amica di prima, oppure prima in comune e poi in chiesa, oppure hai divorziato e poi ti sei risposata con la stessa persona come fece Liz Taylor?
3: Ma buongiorno, sono Francesca.
1: Ciao.
3: Dunque, io mi sono sposata 1 volta, ma con molta soddisfazione.
1: Sì.
3: Ho annullato completamente tutto, tant'è vero che potrei anche risposarmi, ma poi mi faccio una domanda,
1: sì,
3: no? Ma chi me lo fa fare? Ma cosa serve il matrimonio?
1: Dai.
3: No, si sta benissimo così.
1: Sì.
3: Vivo una vita serena, tranquilla, senza nessuno che mi gira per casa.
1: Eh beh, una voce contraria comunque dovevamo sentirla, però la maggior parte di voi sono stracontenti. Questo è il nuovo di Giorgia, Parafulmini.

0: C'era Nec su Radio Subasio e abbiamo il nostro pozzo.
1: Se rispondesse uno come me. Buongiorno.
0: Ecco, buongiorno. Come
1: buongiorno
0: ti risponde?
1: A tutti.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto. Sono pozzo.
1: No, non rispondo mai così. Però se vuoi posso impostarlo.
0: No, scherzo. Volevo imitare, cercavo di imitare la tua voce.
1: Ma tu, nella vita di tutti i giorni, quanti grazie elargisci?
0: Tutti i giorni tanti grazie, anche quando vai magari a far la spesa.
1: Strano,
0: insomma.
1: Perché pare che sia una regola un po' in disuso.
0: Davvero?
1: Quando eravamo bambini, se ti ricordi, come si dice?
0: Sì, ce lo insegnavano.
1: Grazie.
0: Oggi non lo insegnano più ai bimbi?
1: Ma qualche dubbio ce l'ho. No, ma molti bimbi sì. Però qualcuno, insomma, devia da questa norma di buona educazione. È qualcosa di più, però. Perché secondo ricerche molto approfondite, di cui vi parlerò più avanti, dire grazie fa stare meglio. Un po' come chiedere scusa.
0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
1: E allora, al di là dell'approfondimento che porteremo più avanti, vorrei chiedervi se c'è stata una volta in cui siete stati davvero grati e averlo esternato vi ha fatto sentire meglio. Perché il grazie può essere liberatorio. E poi riuscite a manifestare facilmente la vostra gratitudine o vi tenete tutto dentro? Perché si dice anche che siamo tutti un po' orfani della gratitudine, no? Cioè, molti hanno una percezione più o meno netta dell'assenza da parte di altri.
0: È vero anche questo, sì.
1: La cosa migliore sarebbe non aspettarsi mai gratitudine, però
0: se arriva
1: 348 075 80 60. Grazie.
0: Grazie per i vostri messaggi, quelli che invierete. Io ringrazio per quelli che sono già arrivati. Intanto The Weeknd, Save Your Tears su Radio Subasio.

0: Save Your Tears The Weeknd su Radio Subasio. Mancano 2 minuti alle 10 e noi ci salutiamo qua tutti in piedi. Domani mattina alle 7 vi aspetto, mi raccomando. Intanto vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà come sempre fino alle 13 su Radio Subasio. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione breaking news di TGcom24. A domani.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Ucraini al contrattacco, massiccio attacco su Mosca, lanciati 650 droni, almeno 2 morti, in fiamme un deposito di petrolio. Il raid notturno alla periferia della capitale russa ha causato anche 9 feriti. C'è il rischio che la Germania entri in un conflitto violento col Cremlino. Allarme dal capo degli 007 tedeschi, Jäger, alla commissione parlamentare di controllo dei servizi segreti, ha dichiarato che nessun altro rappresenta una minaccia così ampia e diretta per Berlino. Spagna al voto, Sanchez si dimette e va a elezioni anticipate. Il premier progressista punta a una maggioranza più ampia per piegare le élite. Alle urne il 29 novembre, sfidando i sondaggi, oltre 500.000 in piazza e in più città contro il caro casa. Trump autorizza l'esecuzione tramite fucilazione dello stragista di Fort Hood. Malik Hassan, ex maggiore, è stato condannato a morte per l'attacco del 2009 nella base texana. Uccise 13 persone e ne ferì 32 urlando Allah Akbar. Era lo psichiatra dell'esercito. Ucciso in casa a Torino, arrestati la moglie e il suo nuovo compagno. Erano già indagati per il caso di Mikel Roku, l'albanese 55enne, trovato morto il 6 luglio, finito da un corpo contundente. In decomposizione, era nell'appartamento della vittima. Calcio a Bologna, Italia-Turchia 3-1, nazionale seconda nel girone di Nations League. Retrocessione è ancora possibile, ma sarà testa di serie a Euro 2028. A Pescara 6-2 dell'Under 21 sui pari età polacchi, azzurrini qualificati per l'europeo di categoria. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Fate dolci! Euro Chocolate torna nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre con ingresso libero. Scopri gusti unici e tante novità tra gli stand del Chocolate Show. Visita anche la città del cioccolato in centro storico, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Scopri il programma sul sito eurochocolate.com e sui nostri social. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità! tasco di... Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
2: Guarda, guarda, prova a indovinare.
3: È chiarissimo.
1: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
2: Ecco, l'ha detto lui.
3: Ma allora possiamo dire quando?
4: Da stasera in prima serata, Canale 5.
3: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
2: Uffa.
1: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
2: Io ho capito, ma non è un mio domino, cosa sua presentare.
1: Sarà durissima.
5: Eccoci, buona mattina a tutti dal Pozzo, insieme fino alle 13 in questo martedì numero 6 di ottobre 2026. Cominciamo molto bene con Bob Marley and Wailers.

Marley and the Wailers ci hanno riportato indietro nel tempo fino a un lontano 1977. È la forza della musica propulsiva indietro e avanti nel tempo. Buondì da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13, dicevamo, in questa seconda giornata di questa settimana di ottobre, numero 6, 2026. Anche questa mattina, tra una canzone e l'altra, non perderemo il vizio di discutere e confrontarci su temi che fanno parte della nostra vita. Per esempio, fin da bambini, veniamo educati a dire e rispondere grazie quando riceviamo attenzione, qualcosa, un oggetto, insomma a manifestare la nostra gratitudine. Ci sono numerose ricerche nel campo della psicologia positiva e delle neuroscienze che dimostrano come praticarla regolarmente produca benefici concreti e misurabili sia per il cervello che per il corpo. E noi da questa notizia, che non è tanto una notizia, ci eravamo arrivati forse anche per intuizione, partiremo questa mattina per chiedervi se c'è stata una volta in cui siete stati davvero grati e averlo esternato vi ha fatto sentire meglio. Riuscite poi a manifestare facilmente la vostra gratitudine o vi tenete tutto dentro? E non vi faccio un'altra domanda che è scontata, se gli altri vi dicono grazie, perché credo, temo, di avere più di una risposta in tal senso. Intanto però vi invito a raccontarci le vostre esperienze e il vostro punto di vista al 348 075 8060. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va Bea che ci ascolta e ci saluta da Forlì. Buongiorno Bea e buon ascolto a tutti, anche con i pinguini tattici nucleari.

Mi ami davvero? Luca Carboni, qui su Radio Subasio, dove quest'oggi ci occupiamo di grazie, no, di dire grazie, del grazie elargito fin da quando siamo bambini. Ci sono parole così semplici che rischiamo di darle per scontate. Una delle tante è appunto grazie, e la gratitudine ci fa bene. A dirlo è la scienza. Numerose ricerche nel campo della psicologia positiva e delle neuroscienze dimostrano che praticarla regolarmente produce benefici concreti e misurabili sia per il cervello che per il corpo. Riduzione di ansia, depressione, aumento della resilienza, miglioramento del sonno, rafforzamento addirittura del sistema immunitario sono solo alcuni dei benefici associati a questa emozione. Perché la gratitudine non riguarda solo il modo in cui ci relazioniamo agli altri, ma coinvolge il cervello, le emozioni, la salute e persino il nostro modo di stare nelle relazioni. E allora, fatta questa premessa, io vi chiedo se c'è stata una volta in cui siete stati davvero grati e averlo esternato vi ha fatto sentire meglio? Riuscite a manifestare facilmente la vostra gratitudine o vi tenete tutto dentro come quella parola scus che Fonzi nella serie Happy Days non riusciva mai a pronunciare? Eh già, qualcuno, vuoi per orgoglio, vuoi per altri sentimenti, a usare quella parolina lì, grazie, proprio non ce la fa. E voi siete per i grazie? Ne avete elargiti molti? È una vostra tecnica oppure un vostro stile di vita? Ne parliamo come ogni mattina al 348 075 8060.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
8: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: All'inizio di questo autunno 2026, con carichi di canzoni importanti e tante novità di queste settimane. Per esempio, quella che vede Alfa e Gigi D'Alessio insieme in Genova e Napoli.

Everything changes, stay dead, tic tac, al tempo, per semplificare, per chi non aveva molta dimestichezza con l'inglese. Sono le 10 da 43 minuti, Radio Subagio, vostra compagnia, buona giornata, buon martedì e buon ascolto con altre note. Questa volta Takagi Enketa, Marco Mengoni, Venere Marte.

tutto quello che un uomo, Sergio Cammariere. Un uomo qualche volta dice grazie, dipende dall'indole dell'uomo, così come della donna. Oggi vi ho chiesto se c'è stata una volta in cui vi siete stati davvero grati e averlo esternato vi ha fatto sentire meglio. Riuscite a manifestare facilmente la vostra gratitudine o vi tenete tutto dentro? Ne parliamo come ogni mattina qui su Radio Subasio al 348 075 8060.

0: Breaking Anger Oasis. Ora c'è un altro appuntamento con le breaking news di TGCom 24. Quello che arriva è quello delle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Ucraini al contrattacco. Massiccio bombardamento su Mosca. Lanciati 650 droni. Almeno 2 morti e 9 feriti. In fiamme un deposito di petrolio. E l'Estonia, in funzione difensiva, sposta le truppe più vicine al confine con la Federazione. Gli Houthi rivendicano. Abbiamo colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria Aramco. L'annuncio degli attacchi contro i sauditi arriva in un contesto di escalation tra le parti in conflitto nello Yemen. Le forze armate yemenite tentano l'assalto alla capitale Sana'a, caduta in mano ai ribelli. Spagna al voto, Sanchez si dimette e va a elezioni anticipate. Il premier progressista punta a una maggioranza più ampia per piegare le élite. Alle urne il 29 novembre sfidando i sondaggi, oltre 500.000 in piazza in più città contro il caro casa. Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco spunta una perizia psicologica senza firma e senza data, mai consegnata ai PM e non autorizzata. Stasi ne esce freddo e calcolatore. Procura di Pavia concentrata sulla distruzione di reperti nel 2016 da parte del RIS dei Carabinieri. Esplosione in una palazzina di Bergamo, nella zona di Borgo Santa Caterina. 9 feriti, di cui 2 gravi. Ipotesi fuga di gas. 50 sfollati. Molte abitazioni presentano infissi danneggiati. Calcio, a Bologna Italia Turchia 3-1. Nazionale seconda nel girone di Nations League. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 verso Taranto, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Valle del Rubicone e Rimini Nord. Sulla A1 verso Milano, 4 chilometri di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul Grande Raccordo. Sulla statale 372 Telesina, rallentamenti per incidente all'incrocio Baia e Latina verso l'incrocio Casello Caianello della A1 Milano-Napoli. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Cerignola Centro verso Nord. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: su fitactive.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Nel 1991 una delle più raffinate ed eleganti cantautrici italiane, Mariella Nava, scrisse per Renato Zero la canzone che suoniamo, Spa.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: Siamo pronti a vagliare, no, esaminare, no, ascoltare, sì, le risposte al quesito che vi ho posto questa mattina parlando di gratitudine. Già, perché la scienza conferma che dire grazie fa davvero stare meglio. E allora vi ho chiesto se c'è stata una volta in cui siete stati davvero grati e averlo esternato vi ha fatto sentire meglio. Ma poi riuscite a manifestare facilmente la vostra gratitudine o tenete tutto dentro?
1: Sono Mila da Prato. Io devo dire con tutta sincerità che il grazie fa parte del mio lessico quotidiano, perché credo che sia buona maniera comunque ringraziare anche la banalità di un caffè che lo prendi al bar, la ragazza che te lo prepara, anche perché quello che otteniamo con le buone maniere e non si ottiene certo con lo sgarbo e la maleducazione.
0: Ecco, e questo è un punto fisso, già. Le buone maniere aiutano anche la vita di relazione. E poi c'è questo senso di gratitudine che fa bene anche a chi lo porge agli altri. E voi? 348 075 8060.

0: album del 1997 in questa mattina di martedì 6 ottobre 2026 qui su Radio Subasio. Vi sto chiedendo se c'è stata una volta in cui siete stati davvero grati e averlo esternato vi ha fatto sentire meglio, posto che abbiamo ricordato, come anche la scienza ci dica, che insomma dire grazie fa stare meglio. E riuscite a manifestare facilmente la vostra gratitudine o vi tenete tutto dentro? Gratitudine, parola ancora attuale?
1: Sono Laura da Roma. Io credo che la gratitudine non faccia più parte del nostro mondo, nel senso che si è veramente andata a perdere. La gente è sempre più distratta e purtroppo la maleducazione regna sovrana tra di noi, ed è una cosa della quale io rimango sempre molto male. Niente, mi dispiace dover dire questo, parlo sia nell'ambito lavorativo, nell'ambito personale, anche i stessi familiari che non riconoscono, la gente non riconosce quello che tu fai, è sempre tutto molto scontato, però pazienza, per fortuna insomma ci sono persone, io dico come me, che ancora notano questa cosa e quindi tendono a non farla morire. Però sì, la gratitudine per me è diventata cosa veramente molto rara.
0: La riflessione della nostra ascoltatrice mi indurrebbe a chiedervi se la gente non ha più voglia o non ha più tempo di dire grazie.
2: Sono Tiziano da Pontedera. A me hanno insegnato fin da piccolo di chiedere per favore e dire grazie, tanto che oggigiorno mi viene naturale. E ho avuto un'attività per 20 anni e io il grazie e per favore lo facevo anche con i miei dipendenti. Oggigiorno, nelle ultime generazioni, il grazie e per favore sembra diventato un optional. Tutto è dovuto e nessuno lo fa, lo dice, sembra veramente un'eresia per il mondo di oggi.
0: E voi? 348 075 8060.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
1: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Finite le

0: www.tezenis.it.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Se perdo anche te, capitani coraggiosi, Radio Subasio, stiamo parlando di gratitudine, c'è chi la dimostra ampiamente, sempre, ripetutamente, capitani coraggiosi, Radio Subasio, stiamo parlando di gratitudine, c'è chi la dimostra ampiamente, sempre.

0: esagero, perché mia mamma quando ero piccola mi diceva sempre: devi dire grazie, scusa se hai sbagliato, perché io sono di una generazione, cioè sono del 62, e come tante volte io ringrazio sempre le mie amiche quando mi aiutano, però sono molto ripetitiva, dico grazie, grazie, grazie, e loro mi hanno detto: è troppo, tu lo dici troppo. Quindi c'è gente che non lo dice per niente e io che lo dico troppo, però so che questa cosa dà anche fastidio, quindi mi sto un po' regolando, essere sempre grata, ringraziare, però basta una volta o due, non esagerare.
1: Già, probabilmente basta una volta detto bene piuttosto che una ripetizione, che è il senso un po' della litania più che del convinto grazie.
2: Sono Desiree da Roma. Io ho detto grazie e sarò sempre grata ai miei vicini di casa che il giorno 15 settembre di quest'anno hanno salvato mio figlio dalle sue prime convulsioni febbrili. È stata una scena bruttissima, è stato un incubo, però è passata grazie a loro. Quindi grazie Simone, grazie Claudia.
1: Grazie e grazie ai vicini che sono e rimangono un presidio importante.
3: Sono Rachele d'Agropoli. Io per carattere sono una persona molto grata. Ringrazio sempre anche per un piccolissimo gesto. Ringrazio la vita ogni giorno quando apro gli occhi, quando apro la finestra, anche di vedere quello spicchio di mare che mi rende così felice. Io penso che essere grati ci aiuta a vivere meglio, perché così se tu sei grato sei contento anche di poco. E non ti viene nemmeno l'invidia degli altri che magari hanno cose più belle, cose più costose, perché se sei grato ti accontenti, basta poco per essere felici.
1: E la nostra ascoltatrice estende il senso di gratitudine non necessariamente riferito a una persona, ma anche a quello appunto che si ha e alla propria condizione. E voi 348 075 8060.

0: La tua ragazza sempre, Irene Grandi, Radio Subasio. Il posto con voi fino alle 13, questa mattina a parlare di gratitudine, di quella parolina grazie che può aprire mondi incredibili anche di benessere per quanto riguarda chi la pronuncia. Siamo partiti da evidenze scientifiche per chiedervi se c'è stata una volta in cui siete stati davvero grati e averlo esternato vi ha fatto sentire meglio. Ma poi riuscite a manifestare facilmente la vostra gratitudine o vi tenete tutto dentro? Un ultimo giro di commenti sul tema.
1: Mi chiamo Giovanna, io sì, sono un tipo che ringrazia molto per qualunque cosa, ed è a questo proposito che vorrei raccontare un piccolissimo aneddoto di quando mio figlio era piccolo. Io chiesi a mio marito a tavola se cortesemente potesse passarmi la bottiglia d'acqua, lui me la passò e io dissi grazie, e a quel proposito mio figlio mi disse: mamma, ma perché dici sempre grazie? Ecco, questo è l'esempio. Mio figlio adesso ha 28 anni e dice sempre grazie qualunque cosa uno possa fare. Quindi credo di avergli insegnato un qualcosa di positivo.
0: E i bambini hanno questa capacità di fissare concetti, situazioni, momenti che poi gli restano dentro.
2: Sono Nunzia da Napoli. Io penso che non c'è più quell'educazione. Oggi i ragazzi no, non sono grati a nessuno. Ed è brutta, è una cosa molto brutta.
0: Beh, non tutti magari.
3: Secondo me la gratitudine al giorno d'oggi si va un po' perdendo. Nel senso che si sceglie di essere una persona educata e si sceglie di essere una persona maleducata, perché in questo mondo dove si va sempre di fretta, dire un grazie o dire un per favore non costa nulla, anzi fa bene a se stessi e penso anche a chi lo riceve questo grazie o questo per favore. Invece purtroppo molte persone sembra che tutto gli sia dovuto, ma non è così.
0: O forse, come evidenziavo prima, ci sono molti che la parola grazie non la dicono o perché non hanno voglia di dirla o perché non hanno tempo, forse.
4: Io sono Patrizia, chiamo da Milano. Tante persone pare che non conoscano più il grazie, che non vedano altro che negativo e cose che non vanno. Queste persone sono quelle che ce l'hanno dentro un cielo azzurro e una voglia di sorridere immensa, vanno in qualche modo aiutate. Quindi quando incontriamo qualcuno che fa fatica a dire grazie, che fa fatica a sorridere, proviamo a utilizzare tutti i nostri strumenti, tutta la nostra carica per offrire loro una nuova opportunità per sorridere e per volersi bene, stare insieme, per condividere momenti.
0: Mi sembra un ottimo suggerimento. Chiudo con un pensiero della scrittrice Elaine Konigsberg, che diceva: a volte basta usare parole inutili come grazie e per favore per rendere la vita più bella.

0: Mauro Vannelli con un suo classico ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione qui su Radio Subasio. Quello che arriva è quello delle 12.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sale la tensione in Bulgaria. Alcuni droni hanno colpito due mercantili nel Mar Nero, al largo del paese. Affondata una delle due navi, l'equipaggio è disperso. Lo riferisce il governo di Sofia. L'esecutivo riunito d'urgenza. Intanto allerta aerea in Romania. Nella notte pioggia di droni ucraini su un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca, almeno una vittima. A Zaporizhia invece i russi hanno colpito il ponte sul fiume Dnipro, bloccando il traffico e ferendo almeno 5 persone. Lanceremo una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea. A parlare è la presidente della Commissione, von der Leyen, che spiega: subiamo tutti l'impatto dei costi. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Da oggi le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Nuove imponenti proteste studentesche oggi in Francia, dito puntato su mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici fatiscenti. Le mobilitazioni sono iniziate alla periferia sud-est di Parigi il 21 settembre e spesso sono sfociate in violenza. Oggi attesi migliaia di studenti nella capitale. Yannick Sinner annuncia la fine degli impegni per quest'anno. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. Il numero uno del mondo tornerà a gareggiare nel 2027. L'annuncio sui social. Queste Breaking News di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore rovesci temporali tra Basso Lazio e Campania e anche in Sardegna. Qualche pioggia isolata e rovescio anche su Alpi e Prealpi, nel nord-ovest, Appennino dell'Emilia Romagna centrale. Ampie schiarite al nord-est e in gran parte del sud. In serata prime piogge in Piemonte, migliore in Emilia e Toscana. Ancora temporali in Campania. Temperature massime in lieve calo al nord-ovest, regioni centrali e Sardegna. Ventoso nel Tirreno e isole con mari mossi. Per maggiori dettagli meteo.it.
8: Radio Subasio. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
15: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
16: È possibile.
17: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
19: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
20: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Amore, la vasca?
25: Leviamo.
24: Le piastrelle?
25: Leviamo.
24: Anche i mobili del bagno?
25: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
24: E i lavori?
25: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
24: Mi hai levato le parole di bocca.
25: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da iperceramica.
0: La canzone che suoniamo in questa collection fu il singolo di debutto dei Dire Straits nell'anno 1978 e ovviamente Sultans of Swing.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, voi cosa fate questa sera? Seguite su base, ma mi sembra una cosa giusta da fare, perché non vi abbandoniamo mai in nessun momento della giornata. Grazie anche al 348 075 8060, che è una linea diretta per comunicare con chi vi parla. Intanto però con Sal da Vinci ripercorriamo un momento importante di questo anno, per sempre sì.

Luna per te, Vasco Rossi. Beh, siamo lontani ancora dal luna, anzi dalle 13, momento in cui ci saluteremo. Invece siamo nel pieno di saluti arretrati, questa parentesi che si apre a questo punto per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Protesti belli e buoni, come sempre ripeto. Oggi ne ho per Francesca che ci ascolta e ci saluta da Sanremo, Benedetta che ci ascolta e ci saluta da Cattolica, siamo in provincia di Rimini, e Ivana invece che ci ascolta e ci saluta da Monte Silvano, siamo in provincia di Pescara. Per tutti c'è Edoardo Bennato.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Radio
1: Subasio. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chuck, motore.
4: Azione. Vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Shh, Ale, Franz, venite.
2: Michelle,
3: cosa c'è?
1: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
2: E quindi?
3: Un amico segreto.
4: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
1: E certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
1: Oh no.
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
1: Lascialo giù svenuto.
4: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
10: Laura Pausini con la sua novità, altro capitolo del suo Io Canto 2, che rivisita un grande successo di Raff. Operazione riuscita, direi, con Siamo soli nell'immenso vuoto che

Cause I gotta have faith. Ma detta così questa Faith. George Michael e chi se ne scorda, chi se lo dimentica, chi si dimentica anche di ricordarvi che tra poco, tra pochissimo, sveleremo anche il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, la prima ora che introduce il nostro pomeriggio. Fatemi salutare anche Sonia e Giusy che ci ascoltano dal mare della Sicilia. Vi ascoltiamo nella pausa pranzo, la prima ora che introduce il nostro pomeriggio. Fatemi salutare anche Sonia e Giusy che ci ascoltano dal mare della Sicilia.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Francesco De Gregori è come un raggio di sole.
1: È arrivato il testè. Buongiorno.
0: Allora, intanto fammi salutare Manu che ci segue da Amburgo in Germania. Quelli. E ci ringrazia per la nostra compagnia. La facciamo sentire un po' in Italia da 15 anni ormai. Un abbraccio.
1: Un abbraccio fortissimo, Germania. Vi salutiamo.
0: Certo. E tu invece, scusa, eh?
1: Ma io avrei bisogno di relax ed è per questo che mi sono iscritto a un corso di yoga.
0: Ma dai.
1: No, sarebbe bello.
0: Ma guarda, devo essere sincero, stavo per crederci, perché secondo me tu sei uno aperto le nuove esperienze, le nuove possibilità.
1: Quello è vero.
0: Quindi sai fare la posizione fior di loto?
1: Non ci riesco, però
0: io
1: mi
0: più
1: piacerebbe.
0: Fiore di zucchina.
1: Fiore di zucchina? Gratinata?
0: Anche.
1: Allora, cosa dice la scienza? Che lo yoga rappresenta una preziosa terapia integrativa, pur senza sostituire le eventuali cure necessarie.
0: Sì.
1: E quindi cosa è in grado di fare? Riduce in modo significativo stress, ansia, favorisce una migliore qualità del sonno e più in generale un maggiore benessere psicologico.
0: Quindi
1: la domanda sorge spontanea: avete mai provato a fare yoga?
0: Io sì, una volta.
1: Sì?
0: Sono rimasto incastrato con il
1: yoga. Vabbè, ma cioè, non ci crede nessuno,
0: giuro,
1: dai.
0: La posizione fior di loto, che come diventa fior di pozzo. Ma
1: quindi non
0: penso,
1: hai...
0: No, credo invece, al di là delle battute, che siano in tantissimi a praticarlo in Italia e che se ne traga molto molto giovamento.
1: Eh sì.
0: E poi una forma di concentrazione, adesso insomma credo che
1: anche una tecnica, è una tecnica anche introspettiva.
0: No,
1: credo.
0: Adesso che ti vedo, tu hai una faccia.
1: La faccia da yoga? Pazza, che faccia da yoga che ci
0: ho. Oltre quella da yoga non vado. Vogliamo ricordare il numero?
1: Ma certo, 348 075 8060.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Amen. Francesco Gabbani resta un caposaldo nella sua produzione, anche abbastanza recente tutto sommato. Sono passati 11 anni di già, no, sì, però va bene, tempo sfuggite. Noi invece ci troviamo domani a partire come sempre dalle 10, vi lascio in ottima compagnia con il nostro pomeriggio, ma prima ancora come sempre con l'informazione, quella che torna è quella delle 13 e come ogni giorno, amici miei, fate i bravi.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza, termina lo sconto fiscale sul gasolio, da oggi 6,1 centesimi in più al litro. L'ultimo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non conferma il meccanismo delle accise mobili. Il tetto praticato da Eni ai carburanti continua, ma senza lo sconto del governo resta l'aumento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda energetica. Il sostegno, dice, sarà mirato. La Bulgaria denuncia che due navi sono state colpite da diversi droni a 80 miglia al largo delle coste nel Mar Nero. Una è affondata e non si sa nulla dell'equipaggio, la seconda ha preso fuoco e i 18 marinai sono stati evacuati, due i feriti gravi. Gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairfield in Inghilterra. La decisione, secondo i media, dopo aver ricevuto informazioni di intelligence su un potenziale attacco con droni da parte del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane. Il comitato per il premio Nobel ha assegnato il riconoscimento per la fisica al belga Francis Alzen. Il premio per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Il tennis Jannik Sinner annuncia lo stop degli impegni per quest'anno. Su consiglio dello staff medico, il tennista curerà a fondo un'infiammazione al ginocchio. Il numero uno del mondo tornerà a gareggiare nel 2027. L'annuncio sui social. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano code a tratti tra Firenze Scandicci e Bivio A1 variante per traffico intenso. Sulla 14 verso Ancona coda tra Grotta Mare e Pedaso per lavori. E ancora per chi viaggia verso Ancona per lavori segnaliamo una coda tra Lanciano e Ortona. Infine sulla statale 45 di Val di Trebbia corsia chiusa a causa lavori di manutenzione a incrocio Isola di Rovegno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Fate dolci! Euro Chocolate torna nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre con ingresso libero. Scopri gusti unici e tante novità tra gli stand del Chocolate Show. Visita anche la città del cioccolato in centro storico, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Scopri il programma sul sito eurochocolate.com e sui nostri social. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Sognare una vacanza d'inverno?
19: Previsto.
18: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
19: Inaspettato.
18: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
19: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
20: Le 13 da 4 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17, oggi martedì 6 ottobre 2026, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi Alan Sorrenti.

Beh, questa sì che è una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti. Alan Sorrenti, 1979, canzone che vinse il Festival Bar proprio quell'anno. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, le 13 da 8 minuti per essere esatti. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Saluto chi è in viaggio, chi si sta dando da fare e anche chi si sta rilassando. E buon appetito chi è a tavola. Oggi vi chiedo, fare yoga allunga la vita, questo lo dice la scienza. Vi chiedo se avete mai provato a fare yoga, se avete notato dei benefici e se non l'avete mai provato. Vi incuriosisce la cosa, vi incuriosisce l'idea di farlo. Ecco, come sempre, potete dirmi la vostra al 348 075 80 60. Codice d'accesso per inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. E allora, avete mai provato a fare yoga? Avete notato dei benefici? E se non l'avete mai provato, vi incuriosisce l'idea di farlo? Inoltrate adesso, se volete, i vostri messaggi. Subito l'ultimo di James Blunt.

L'amore altrove, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, siete su Radio Subasio, iniziata da poco la pausa pranzo, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Fare yoga allunga la vita, a dirlo non sono io, ci mancherebbe, ma è una professoressa, Maria Giovanna Gandolfi dell'Università di Bologna, secondo cui lo yoga può rappresentare una preziosa terapia integrativa pur senza ovviamente sostituire le eventuali cure necessarie. Se praticato con regolarità, infatti, grazie alle tecniche di respirazione, rilassamento e movimento, può contribuire a ridurre in modo significativo stress e ansia, favorendo una migliore qualità del sonno e più in generale un maggiore benessere psicologico. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a proposito, sottolinea come questa disciplina possa aiutare a migliorare equilibrio, flessibilità, forza muscolare e mobilità, oltre ovviamente a favorire il benessere psicologico. Insomma, quella che per molti è una pratica per rilassarsi potrebbe avere effetti positivi più ampi su corpo e mente. Ed è per questo che vi chiedo, attenzione, attenzione, voi avete mai provato a fare yoga? Avete notato dei benefici? E se non l'avete mai provato, vi incuriosisce l'idea di farlo? Ecco, come sempre, potete dirmi la vostra al 348 075 80 60.

Combattente Fiorella Mannoia, siete su Radio Subasio e stiamo parlando di una pratica che è di grandissimo aiuto, no? Si parla di yoga, a quanto pare allunga la vita, lo dice la scienza, perché? Perché può rappresentare una preziosa terapia integrativa, pur senza sostituire naturalmente le varie cure necessarie. E allora vi chiedo se avete mai provato a fare yoga, se avete notato dei benefici e se non l'avete mai provato, vi incuriosisce l'idea di farlo. 348 075 80 60 se volete dirmi la vostra. Saluto e ringrazio Stella di Roma, dice: ho provato varie volte a fare yoga ma per me è troppo lento, preferisco l'aerobica. Solo un corso mi è piaciuto perché era uno yoga che si avvicinava molto allo stretching. E allora grazie intanto del messaggio. E poi c'è quello di Sabrina, dice: ciao Leonardo, avevo 11 anni quando ho imparato la fascitomoto, spero di aver pronunciato bene ma penso proprio di no, e quella del pavone e altre. Fare yoga è fantastico anche a 69 anni. Ciao tutti da Sabrina. Ciao Sabri, grazie. E allora, voi avete mai provato a fare yoga? Avete notato dei benefici? Se invece non avete mai provato, vi incuriosisce la cosa? 348 075 80 60.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

siamo tutti innamorati perdutamente dei Beastie Boys. 1997, As Long As You Love Me. Siete su Radio Subasio, oggi si parla dello yoga e praticare lo yoga allunga la vita, no? Promuove la longevità cellulare, contrasta l'invecchiamento dei tessuti e riduce anche i fattori di rischio legati alle principali malattie croniche. E beh, d'altra parte lo dice la scienza, no? Che appunto conferma che questa disciplina agisce positivamente sia sul corpo che sulla mente e migliora anche i parametri predittivi della longevità come la forza muscolare e la stabilità. Ed è per questo che vi chiedo: avete mai provato a fare yoga? Avete notato dei benefici? Se invece non l'avete mai provato o se vi incuriosisce l'idea di farlo, come sempre 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali. Raffaella dice: io faccio yoga posturale da 4 anni, ho 2 ernie cervicali, sto divinamente, il neurochirurgo mi trova benissimo. Ciao Radio Subasio, un abbraccio da Raffaella che saluto e ringrazio. E voi avete mai provato a fare yoga? Avete notato dei benefici? Se invece non l'avete mai fatto, magari siete incuriositi. 348 075 80 60.

2 di Raf volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto se avete mai provato a fare yoga, se avete notato dei benefici e se non l'avete mai provato, se la cosa vi incuriosisce. Saluto Cristian Di Fano. Yoga lo facevo, dice, ma non mi aiutava a staccarmi dai pensieri quotidiani, quindi ho scelto qualcosa di sportivo che mi fa concentrare sull'attività. In questo momento faccio padel e devo dire ho risolto e sono davvero felice per te, Cristian. Un abbraccio forte, la pausa pranzo vi dà appuntamento a domani alle 13.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Ieri sera due uomini di nazionalità georgiana all'aeroporto di Bologna hanno tentato di imbarcarsi per Tel Aviv con passaporto falso. A fermarli gli agenti della polizia di frontiera. I due sono stati denunciati, in corso ulteriori accertamenti. Gli Houthi rivendicano gli attacchi all'aeroporto di Riyadh, alla raffineria del colosso Aramco e a diversi siti del sud del regno. Il presidente Trump ha definito gli elevati costi della benzina in America un piccolo prezzo da pagare per mantenere il mondo e gli Stati Uniti al sicuro. La Spagna verso le elezioni anticipate e il voto il prossimo 29 novembre. Intanto la Corte Costituzionale approva l'amnistia per Puigdemont e altri leader catalani. La decisione con i 7 voti del blocco progressista osteggiata dai 5 voti conservatori. La sentenza notificata alla Corte Suprema. Sale il prezzo del gasolio in Italia, anche se Eni mantiene il price cap, da oggi non sono più valide le accise mobili. L'aumento è di 6,1 centesimi al litro. L'Europa corre ai ripari, la presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force energetica, sostegni mirati a chi ne ha bisogno. Settimana decisiva per la legge elettorale, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, prima evoca l'Election Day con le comunali a maggio e poi fa marcia indietro. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, affretta i tempi verso le primarie. Noi siamo pronti a parlare di programma. Schlein indisponibile a un confronto. Yannick Sinner annuncia lo stop degli impegni per quest'anno, curerà a fondo un'infiammazione al ginocchio. Il tennista tornerà a gareggiare nel 2027. Intanto il CONI ha deciso, Giovanni Malagò nominato commissario della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 in direzione Bologna, code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale per traffico intenso. Sulla A12 verso Genova, coda tra Genova Nervi e Genova Est per incidente. Ancora sulla A12 in direzione Rosignano, segnaliamo code a tratti causa incidente tra Sarzana e Carrara. Sulla A1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Calenzano e Bivio 1 variante per traffico intenso. Infine sulla statale 28 del Colle di Nava, segnaliamo un veicolo in avaria a Ceva in direzione incrocio Imperia Statale 1 Aurelia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Le 14 da 3 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, saremo insieme fino alle 17 in questo martedì 6 ottobre 2026 e per voi un classico per Fast Proud, Cast and Girls.

È passata per il Festival di Sanremo questa canzone di Levante, Sei tu, ed è entrata prepotentemente nei nostri cuori. Siete su Radio Subasio, Biagio Antonacci e Saif, e per voi anche Spirituale.

ed è sempre un piacere. 1994, quando, cioè, non era uno smartphone a filtrare le intenzioni e anche i sentimenti, no? Questa canzone celebra la mossa old school. Lui è il re della serenata metropolitana, dai, fatemelo dire. E abbiamo celebrato l'amore reale, quello senza filtri, senza paura dei vicini, quello di chi ha ancora il coraggio di cantare sotto una finestra di cemento in mezzo al traffico. Grande Lorenzo Giovanotti, che salutiamo subito per voi. Paparazzi, l'ultimo di Cesare Cremonini. Come

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
1: Guarda, guarda, prova a indovinare.
2: È chiarissimo.
0: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
3: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
1: Ecco, l'ha detto lui.
2: Ma allora possiamo dire quando?
3: Da stasera in prima serata, Canale 5.
2: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
4: Uffa.
0: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
4: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua presentare.
0: Sarà durissima.
5: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Alle 15 inizia il jukebox e allora prenotate adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16 perché ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E allora messaggi al 348 075 80 60 e subito per voi l'ultimo.

0: quando incontriamo persone che sono un po' spentarelle, beh, magari avrebbero bisogno di un po' di polvere di stelle, no? Basta lanciarla addosso e tutto cambia. Ok, respira, su Subasio c'è Elodie.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

Alle 15 arriva il jukebox, allora prenotate da subito la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Come sempre potete inoltrare un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. C'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Radio Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Jessica Moretti, proprietaria del Costellation di Cran Montana, ha chiesto un'indennità per la perdita di guadagno causata dai danni di salute in seguito al rogo di Capodanno. La pratica è al vaglio dell'assicurazione. Nell'incendio morirono 41 persone. Stop allo sconto del governo sui carburanti. Il gasolio aumenta di 6,1 centesimi al litro. Salta il tetto dei prezzi Eni. Alla pompa il diesel arriva a 2,25 euro. Invariata la benzina, 1,99 al litro. Il viceministro dell'economia Leo: sulle accise non c'è una decisione, stiamo ancora lavorando. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato una task force per far fronte alla crisi energetica. Dall'inizio della guerra in Iran i combustibili fossili sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più. Due mercantili turchi sono stati colpiti da un attacco di droni nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Una delle navi affondate e tutto l'equipaggio risulterebbe disperso. Von der Leyen: la situazione è sempre più preoccupante. Il premio Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alsen. Lo scienziato belga ha dato un contributo decisivo per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Il suo lavoro ha gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. Tennis: Sinner chiude in anticipo la stagione 2026. Il numero uno al mondo dovrà sottoporsi a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio destro. E poi il calcio: anche il Consiglio nazionale del CONI ha approvato all'unanimità Malagò commissario della FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino?
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
0: Eccolo, inizia il jukebox di Radio Subasio, quello del martedì, oggi è il 6 di ottobre 2026. Ricordo i contatti che vi consentono di inoltrare i vostri messaggi e prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. 348 075 80 60, WhatsApp, Telegram, messaggi scritti o note vocali. Se ci state ascoltando dall'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il forum da compilare. Maria Laura di Roma ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Leonardo, sono Marco da Palermo e vorrei ascoltare, se possibile, Love Me Harder di Ariana Grande e The Weeknd. Grazie mille.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

Le 15 da 11 minuti, questo è il jukebox di Radio Subasio, 348 075 80 60. Se volete inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare Teresa e Gaia in ufficio in questo istante, ci fate un sacco di compagnia, scrivono. Vorremmo ascoltare Luce e Tramonti a Nord-Est di Elisa. Ciao ragazze. Parlami.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao Radio Subasio, sono Chiara da Firenze e vorrei fare tanti tanti auguri da parte mia e di tutti i colleghi a Irene. È il suo compleanno, un bacione!

per noi, Giulia, Achille, Lauro, questo è il jukebox di Radio Subasio. C'è una canzone che ha il potere di rendere specialissima la vostra giornata, volete ascoltarla proprio adesso e allora inoltrate il messaggio al 348 075 8060, prenotatela ovviamente attraverso un vocale o un messaggio scritto su WhatsApp o Telegram, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare Mirko di Venezia che saluta la sua Bibi e grazie, buona giornata. E poi Sebastian che ci segue dalla capitale, altro messaggio firmato invece dal nostro amico Romeo e dice: ciao, vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi. Ha scelto proprio questa di Castley, Never Gonna Give You Up. Questo è il jukebox.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Finite le vacanze.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
8: Le piastrelle?
7: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica!
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Sono un laureatista e volevo ascoltare, se fosse possibile, Foto romanza di Gianna Nannini nel jukebox. Grazie.
12: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: 184, Gianna Nannini, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Allora siete lì che state lavorando, volete staccare per un attimo la spina e chi vi dà questa grande opportunità? Una canzone, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Inoltrate la vostra richiesta adesso al 348-075-8060, c'è anche l'app che vi consente di farlo perché all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Chi è?
1: Ciao Subasio, qui un saluto dal gruppo Vacanze Santa Rita. Insieme a Mario, Gennaro, Mario, Anna, Samuel, Sigi, Luana, Stefania.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Emanuela da Urbino e sto andando a prendere mio fratello. Vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao Radio Subasio, siamo Giuliano, Mattia, Alessandro, Anna d'Artena e vorremmo dedicare ai nostri colleghi dell'ufficio qualità YMCA dei Village People.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Village People, questo è il jukebox di Radio Subasio. Mancano pochi minuti allo scadere l'appuntamento. Se volete potete inoltrare i vostri messaggi, saluti e richieste al 348 075 80 60. Saluto Matteo che è sul carro dei vincitori e poi Jessica di Arezzo, Mirko di Bologna, sono in terrazza a prendere il sole dalle 10 e vi ascolto ininterrottamente. Poi c'è Mauro di Roma e dice: come posso partecipare al Voice Box? Così è semplice.
1: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, arriva l'ok della Camera alla fiducia sull'articolo 1 del testo. 226 voti a favore e 147 contrari. La seduta è ripresa con le dichiarazioni di voto per l'articolo 2 del provvedimento. Caro carburanti, non scattano le accise mobili. Il gasolio aumenta di 6,1 centesimi. Salta al tetto dei prezzi Eni, alla pompa il diesel arriva a 2,25 euro al litro. Il viceministro dell'economia Leo, sulle accise non c'è una decisione, ci stiamo ancora lavorando. Al via questa mattina le manifestazioni degli studenti in Francia. A Lione la polizia ha respinto gruppi di giovanissimi con lacrimogeni e idranti. Cortei non autorizzati sono partiti a Marsiglia e Strasburgo. In tutto il paese chiusi più di 900 istituti. Jessica Moretti, proprietaria del Costellation di Cran Montana, ha chiesto un'indennità per la perdita di guadagno causata dai danni di salute in seguito al rogo di Capodanno. La pratica è al vaglio dell'assicurazione. Nell'incendio morirono 41 persone. Il CONI ha nominato all'unanimità Giovanni Malagò commissario della FIGC. Entro il 31 gennaio le elezioni per il nuovo presidente, dove Malagò dovrebbe essere l'unico candidato. Tennis, Sinner chiude in anticipo la stagione 2026. Il numero uno al mondo dovrà sottoporsi a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio destro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A12 si resta in coda per 3 km a causa di un veicolo in avaria tra Chiavari e Recco in direzione Genova. 2 km di incolonnamenti per lavori invece sulla A14 tra Grotta a Mare e Pedaso viaggiando verso Ancona. Sul tratto urbano dell'A24 un incidente blocca il traffico tra Fine Complanare e lo svincolo di Via Togliatti in direzione della tangenziale est. Infine sulla statale 114 orientale Sicula si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio San Giovanni Bosco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Ale, Franz, venite!
7: Michel!
8: Cosa c'è?
6: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
7: E quindi?
8: Non è mica un segreto.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
7: Ma lo presentiamo noi!
6: E certo, non lo sapevate?
8: Ale è svenuto.
6: Oh no!
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
9: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: 16 da 4 milioni a Giuliani, c'è a Giuliani, arriva da Giuliani, c'è a Giuliani, c'è. Buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
7: Mi sono appena tirata un cazzotto da sola.
6: Prima di andare in onda succede sempre qualcosa, non c'è problema.
7: Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi, siamo pronti a giocare anche oggi.
6: Certo.
7: Sospiro di sollievo oppure di ansia? Non lo so.
6: Che meraviglia.
7: Lo so.
6: Che meraviglia.
7: Questa volta ti do ragione, strano,
6: allora,
7: ma ti do ragione.
6: Aprite i vostri cuori.

0: Cioè, capito, Reginaldo?
1: Reginaldo.
0: Reginaldo ha iniziato a suonare il piano a 4 anni.
1: Reginaldo.
0: Da lì si è appassionato e ha costruito la sua carriera.
1: E che carriera?
0: E che carriera?
1: Insomma,
0: esatto.
1: O più unica che rara, forse.
0: Eh sì, eh sì.
1: E a proposito di carriera, c'entra un po' il discorso anche in questo, perché giochiamo con la hit misteriosa, signore e signori.
0: E quindi dovete indovinare, in base a quei pochi indizi che vi daremo, di quale hit stiamo parlando.
1: Esatto. Okay? Qui parliamo di una hit italiana, possiamo dirlo?
0: Certo.
1: Ok.
0: Assolutamente sì.
1: Posso dire altro? No.
0: Sì, certo, puoi dire quello che vuoi. Potresti dire, ad esempio, che è stata pubblicata nel 1983, è uno dei brani più iconici e amati del pop rock italiano degli anni 80.
1: È vero, e racchiude una fitta rete di collaborazioni storiche, cioè ci sono intuizioni cinematografiche, piccoli segreti generazionali.
0: Ecco, e se vi dico che il testo è stato scritto interamente da Vasco Rossi?
1: Vabbè, allora dai.
0: Ho capito.
1: Già ci siamo. Allora diciamo anche che c'è di mezzo un film?
0: Basta, non aggiungere altro. Non aggiungere altro.
1: Oh, se parlo io mi dice basta.
0: Basta, dai, magari dai. Aggiungiamo qualcosina dopo.
1: Va bene, mi fermo. 348-075-80-60 fate un po' voi.
0: Il titolo della hit misteriosa. E il primo che dà la soluzione verrà in onda con noi. Un amore.

0: Ridere, pinguini tattici nucleari, e oggi vi abbiamo chiesto di menzionare il titolo di una hit del 1983.
1: Sai che io stavo facendo delle riflessioni, sai, ogni tanto rifletto, Leonardo, strano, però ogni tanto mi succede.
0: Capito.
1: E riflettevo su, ci sono dei film e delle canzoni anche che sembrano, cioè tu le ascolti e dici, ma vabbè, io pochi anni fa, è stato 3 anni fa.
0: Sembrano uscite recenti,
1: esatto,
0: dici tu.
1: Invece poi fai due conti.
0: Eri piccola così quando uscì quel film.
1: Ti viene il brividino dietro la schiena.
0: Vabbè, il tempo passa inesorabile, si sa. E allora, un film, una canzone legata a un film, perché faceva parte della sua colonna sonora, possiamo tranquillamente dire che è una canzone degli Stadio, ok?
1: Penso anche a loro. Allora, che è uno dei gruppi, cioè, gli Stadio hanno fatto delle canzoni bellissime.
0: Non hanno scritto mica soltanto per loro, poi.
1: Esatto,
0: anche per Vasco,
1: ma hanno un repertorio che adesso, ricordando tutte le canzoni degli Stadio, hanno un repertorio
0: vastissimo. Ad ogni canzone poi è legato una situazione, un determinato periodo, un film.
1: Guarda, stasera me le riascolto tutte.
0: E salutiamo Gaetano Curreri e soci. E allora, di quale hit stiamo parlando? Sono arrivate le prime risposte. Al 348 075 80 60. Dai, sì, sentiamo.
2: Ciao Alba Chiara, Arco di Frosinone. Ciao Katia. Ciao Leonardo.
0: Ciao, non è esatto. Non è esatto, però insomma c'è la penna di Vasco in questa canzone.
1: Certo.
2: Credo che la colonna sonora sia gli Stadio, allo Stadio.
0: No.
2: Si è partecipato e ha anche cantato la canzone con Gaetano Curreri, La faccia delle donne. Antonello da Roma.
0: E allora, Antonello, la tua risposta fa acqua da tutte le parti. Acqua.
1: Ah, hai capito, okay. Ha fatto la battuta.
0: Okay. Sentiamo.
3: Ciao Radio Subasio, sono Vittorio. Per me la hit è scritta da Vasco Rossi dell'83 è Una canzone per te. Grazie, buon pomeriggio.
0: Non è una canzone
1: Posso
0: per te.
1: Posso aggiungere una cosa?
0: Certo.
1: Cioè, quando devi lavarti, l'acqua da sola non basta.
0: Effettivamente, occorre anche qualcos'altro. Certo. E allora, di quale hit stiamo parlando? 348 075 80 60. Loro sono gli Stadio, e qual è il titolo della canzone?
1: Dai, che tra poco qualcuno di voi parla con me, Leonardo.

0: The Color, tu con chi fai l'amore? Vieni con me?
1: Dove andiamo?
0: A Roma, dove c'è la nostra amica Roberta. Pronto?
2: Ciao Roberta.
3: Pronto.
0: Ciao Roby.
3: Ciao.
2: Benvenuta tra noi.
0: Come
2: benvenuta
0: stai?
2: Tra
3: grazie,
2: i matti.
3: Grazie, bentrovati.
0: Allora Roberta, dove sei in questo preciso istante?
3: Ero in macchina, mi sono dovuta fermare.
0: Brava, brava, così si fa. In quale zona?
3: Evitare che cadesse. No, ma sono col bidavoce, però okay. Evitare che cadesse la linea.
0: Certo, fatto benissimo.
2: Perfetto,
0: fatto benissimo. Brava. Raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita?
3: Allora, io sono un funzionario pubblico.
0: Ok, ok, e quindi sei uscita dal lavoro e adesso pausa, giustamente, fino a domani almeno, giusto?
3: Esattamente.
2: Bene, una pausa bene. Con la musica è la pausa migliore, no?
3: Assolutamente.
2: Roberta, tu hai capito di che cosa stiamo parlando, o meglio, di che canzone stiamo parlando? Anzi, fai una cosa. Non ci dire il titolo.
0: No, facciamo una cosa, Roberto, se sei d'accordo. Ci guardiamo un pezzettino del film insieme. Lo guardiamo proprio,
2: lo guardiamo.
0: Con l'immaginazione.
2: Sì.
0: Poi ci dici il titolo della canzone, ok?
2: Però cantando.
0: Certo, cantando, dai, ok? Dai. Allora, popcorn.
3: No, ti prego, cantando no. No.
0: Dai, popcorn alla mano,
4: Col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede. Perché io credo che il cosmo sia come un insieme di particelle, no? Che si muovono proprio cronometricamente, quasi a svelare l'incanto di questa perfezione assoluta di cui soltanto il buon Dio poteva essere l'artefice.
0: Ecco, il grande Carlo Verdone, naturalmente, che salutiamo, il titolo del film.
2: Va bene, Roberta, non vuoi cantare, ok? Allora.
0: Ci risparmi, però puoi dirci sia il titolo del film che della canzone, che sono la stessa identica cosa.
3: Acqua e sapone.
0: Ma certo.
2: Guarda, già quando partono le prime note mi viene il brividino.
0: Mi viene il brividino, effettivamente.
3: Assolutamente riconoscibile.
0: Beh, quante volte avrai visto questo film?
3: Beh, diverse volte,
0: ecco. E quante volte avrai ascoltato questa canzone?
3: Sicuramente di più.
0: Roberta, grazie, è stato Roberta. Un piacere.
3: Grazie a voi.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao,
0: allora
2: buona serata,
0: si gioca.
2: Buon proseguimento. Giochiamo domani.
0: Certo,
2: però
0: stessa
2: adesso
0: ora.
2: La voglio ascoltare come si deve. Quindi non mi disturbare, Leonardo.
0: Sto zitto e buono, ecco. Vai tranquillo.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: grandi, ed è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno, cara Katia Giuliani. Illuminaci d'immenso, certo.
1: Sei
0: che
1: sicuro?
0: Sono sicuro, certo.
1: Fatta che
0: sono
1: che
0: sicuro,
1: che...
0: sì, lo so che arrivi pian pianino, perché sai benissimo che ci trasferiamo virtualmente nel New Jersey, giusto?
1: Sì, certamente. Ok. E allora vi racconto questa storia.
0: Vai.
1: La polizia ha trovato un sistema piuttosto operativo.
0: Trasferiamo virtualmente nel New Jersey, giusto?
1: Sì, certamente. Okay. E allora vi racconto questa storia.
0: Vai.
1: La polizia ha trovato un sistema piuttosto

0: Immagina, tutta sì. mimetica, piena di foglie e rami, okay. Poi il binocolo in mano, fermo vicino a un albero a controllare gli automobilisti.
1: Questo non ce l'ho, non ce la faccio a stare fermo.
0: Quando vedeva qualcuno col telefono avvisava i colleghi.
1: Ecco, capito? Io immagino anche i figli, no? A scuola, che lavoro fa il babbo? Ma fa la pianta. Quindi tu passi, pensi che bella siepe, e invece la siepe ti multa?
0: Esattamente, ah, e ha anche funzionato, sai? Cioè, in appena 6 ore sono state fatte 74 multe a conducenti distratti dal cellulare.
1: 74, cioè altro che pollice verde, quello aveva il blocchetto verde.
0: Blocchetto
1: proprio
0: verde, esattamente.
1: Certo.
0: La polizia poi ha pubblicato le foto con una battuta: se non avete notato il nostro arbusto, probabilmente avevate la testa sul telefono.
1: Arbusto. Comunque da oggi io diffido dei cespugli e anche delle ortensie.
0: Esattamente,
1: tanto per,
0: quindi occhio, perché anche gli alberi vi guardano, vi osservano e vi multano.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club.

0: Piero Peluzzo su Basio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Aspetta che stavo cercando delle recensioni. Non mi disturbare un attimo, no, devo fare degli acquisti, perché te quando fai gli acquisti non guardi le recensioni.
0: Sì.
1: Ma perché abbiamo sempre bisogno di sapere cosa pensano gli altri?
0: Devi avere delle conferme forse,
1: beh,
0: no?
1: Sì, ma
0: beh, se devi acquistare un determinato prodotto di cui non hai la benché minima competenza,
1: sì,
0: vai
1: vero,
0: a chiedere aiuto.
1: Vero,
0: ecco,
1: vero. Però in quel
0: e
1: caso
0: fidi,
1: lì esatto,
0: e devi fidarti.
1: Il problema è quello, ci fidiamo o non ci fidiamo? Che non sempre
0: perché alcune sono pilotate.
1: Esatto, anche quello è vero. Alcune sono pilotate, poi magari sono diversi a volte anche i criteri con cui scegliamo, magari
0: certo,
1: quello che può piacere
0: vero,
1: a te non piace a me, viceversa, per cui la tua recensione magari diventa anche soggettiva, no?
0: Beh, però potresti anche, non so, acquistare con l'opzione di restituire, no? Nel caso in cui
1: se,
0: non
1: se lo fanno fare, certo.
0: Beh,
1: ma anche al ristorante, quando vai al ristorante non leggi le recensioni.
0: Lì è un salto nel buio.
1: Tu fai il salto nel buio? Io leggo le recensioni.
0: Ma io invece tendenzialmente le leggo sempre dopo.
1: Ecco, dopo però ormai
0: vado al ristorante, mangio, come sono stato sto ristorante? Allora vado a leggere le recensioni,
1: se
0: anche gli altri.
1: No, vedi, al contrario. Vabbè, voi come vi comportate?
0: Ecco.
1: Come me, che voglio sapere tutto prima, o come Leonardo, che invece va così alla cieca e poi va a scoprire se quello che pensa lui è quello che pensano gli altri,
0: anche,
1: fondamentalmente.
0: Anche i recensori alla Giuliani fanno specchio riflesso.
1: Specchio riflesso.
0: E allora 348 075 80 60.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13, cara Julian.
1: E io vi aspetto, caro Leonard, dopo l'informazione. No, stavo pensando alle recensioni, te lo dico domani.
0: Non pensarci. Le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 17.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Ancora proteste in Francia tra le richieste degli studenti, più insegnanti, strutture adeguate e classi meno affollate. A Parigi la polizia ha usato gas lacrimogeni, a Marsiglia e Strasburgo sono partite manifestazioni non autorizzate. Dall'inizio delle proteste, a metà settembre, sono rimasti feriti 215 studenti. Legge elettorale via libera al primo articolo del testo che contiene le regole del nuovo sistema di voto per la Camera dei Deputati, proporzionale con soglia di sbarramento al 3% e premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% dei voti. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, così la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato una task force per far fronte alla crisi energetica. Dall'inizio della guerra in Iran i combustibili fossili sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans-Montana, ha chiesto un'indennità per la perdita di guadagno causata dai danni di salute in seguito al rogo di Capodanno. La pratica è al vaglio dell'assicurazione. Nell'incendio sono morte 41 persone. Brusca frenata dell'autobus 95 a Milano, 10 passeggeri feriti, tra questi anche una ragazzina di 14 anni e uno di 18, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo, indaga la polizia locale. Tennis, Sinner chiude in anticipo la stagione 2026, il numero uno al mondo deve sottoporsi a trattamenti per curare un'infiammazione al ginocchio destro. E poi il calcio, il CONI nomina all'unanimità Giovanni Malagò commissario della FIGC. Intanto il TAR di Milano ha bocciato i ricorsi contro la vendita dello stadio San Siro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Un'intensa perturbazione atlantica nei prossimi giorni porterà diffuso maltempo, soprattutto al centro e al nord. In particolare domani nuvole in gran parte del paese, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno piogge sparse al nord-ovest, Emilia occidentale, Friuli, Venezia Giulia e Toscana, con temporali anche di forte intensità in Liguria e Toscana, più giù isolate acquazzoni o temporali sul nord della Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Poi in serata le piogge si estenderanno anche a gran parte del nord-est e alla Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, ancora massime al di sopra della norma, soprattutto al centro-sud delle isole, picchi anche di 30 gradi in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con cronotermostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Fate dolci! Euro Chocolate torna nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre con ingresso libero. Scopri gusti unici e tante novità tra gli stand del Chocolate Show. Visita anche la città del cioccolato in centro storico, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Scopri il programma sul sito eurochocolate.com e sui nostri social. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
11: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
12: Programma offerto da
13: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
14: E ci siamo prontissimi come sempre, 17:06 minuti, buon pomeriggio a tutti da parte di Katia Giuliani, saremo insieme anche nel corso delle prossime ore e subito vi regaliamo una gran bella collection. Lucio Battisti, prendila così. Su.

Che meraviglia, prendila così, Lucio Battisti su Radio Subasio. Parliamo di recensioni oggi, perché c'è un'indagine anche piuttosto recente di Altro Consumo che dice che il 65% degli italiani consulta le recensioni prima di comprare online, e per quasi 8 su 10 hanno un peso importante proprio nella scelta. Ma la domanda è: siamo ancora capaci di scegliere qualcosa senza sapere prima cosa ne pensano gli altri? Perché a quanto pare siamo forse diventati un po' dipendenti da questo. Vi capita mai di entrare in un ristorante o di prenotare un hotel o di comprare qualcosa senza controllare recensioni? Vi è mai capitato di rivalutare anche un oggetto, un ristorante su cui avevate letto recensioni negative? E poi voglio sapere anche se voi lo fate, cioè se recensite, lo fate sempre? Anche quando c'è da dire bravi, perché di solito tendiamo a recensire quando c'è da dire male, quando c'è da dire bene, forse meno, non lo so, ditemi voi. 348 07 580 60 su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto.

Domino, Emma su Radio Subasio. Si diceva prima, c'è questa ricerca altro consumo del 2026 che dice che il 65% degli italiani consulta le recensioni prima di comprare online e per quasi 8 su 10 hanno un peso importante nella scelta. Nei ristoranti, per il 43% degli italiani, le recensioni sono addirittura il fattore più influente nella scelta. Che poi magari c'è anche qualcuno che le legge dopo esserci andato al ristorante, come il nostro Leonardo, perché magari si è trovato male e vuole sapere se anche altri hanno avuto la stessa reazione. Di solito, se ti sei trovato bene, non ci vai, cioè non si sa, perché il meccanismo è un po' quello. Ma quanto siamo davvero diventati dipendenti dal sapere già prima che cosa ci aspetta? Cioè, siamo ancora capaci di scegliere qualcosa senza controllare le recensioni, in qualche modo anche un po' di rischiare, no? Se vogliamo. E quando è stata l'ultima volta che voi avete recensito qualcosa? Cioè, voglio sapere se anche voi ce l'avete questa abitudine di recensire, e soprattutto le fate sempre in negativo e anche in positivo, perché anche qui, come dicevamo prima, di solito se è negativo il commento lo scriviamo di pancia, quasi con vendetta. Positivo tendiamo a tenercelo per noi, invece no, dovremmo dire anche il bene e il bello di qualcosa, forse soprattutto il bene e il bello di qualcosa. 348 075 80 60.

0: Qualcosa per te, c'era anche Ligabue nel pomeriggio di Radio Subasio. Quanto siamo diventati dipendenti dalle recensioni, non riusciamo più a comprare nulla o ad andare al ristorante senza prima aver letto quello che pensano gli altri, è davvero così?
1: Ciao Radio Subasio, sono Cristina da Porto San Giorgio.
0: Ciao Cristina.
1: A me piace molto recensire.

0: ricettiva. Per quanto riguarda poi la scelta della cosa in sé, dell'oggetto, ma anche delle stesse strutture, io vado ancora molto ad istinto. Le leggo, perché tanto ci caschiamo un po' tutti nel fatto di leggere le recensioni, però mi faccio guidare di più dall'istinto, perché altrimenti perdiamo anche questo.
1: Hai ragione anche tu, cara Cristina, però non è facile, cioè, nel senso che te leggi, tipo, che ne so, per un ristorante ci sono tantissime recensioni negative, almeno io un pochino mi faccio influenzare, dico la verità, e invece no, forse bisognerebbe, come dice Cristina, fidarsi un po' del proprio istinto. Poi certo, dipende, a volte l'istinto ti manda in posti assolutamente discutibili. Voi come vi comportate? Cioè, vi fidate del vostro istinto oppure vi fidate delle recensioni nei vostri acquisti o nelle vostre cene fuori? E ne fate anche, cioè siete dei recensori? Recensite sia nel bene che nel male? 348 07 580 60, c'era Pausini. Che vuoto.

0: arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
11: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
12: È possibile.
13: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
19: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: Radio Subasio Torn, mentre parliamo di recensioni false, vere, affidabili, non affidabili. Tatiana di Milano, che saluto, ci scrive al 348 075 80 60 e dice: io ho lavorato in una pasticceria a Milano, di cui ovviamente non facciamo il nome, ed è stata chiusa per 2 settimane in quanto usavano prodotti scaduti e ammuffiti. Più volte ho scritto recensioni veritiere per far capire ai clienti ignari di non frequentare questo posto. In tantissimi hanno evitato, ma credo che le mie recensioni possano servire a poco per mettere in guardia i clienti ignari. Comunque sono dell'idea che le recensioni vadano lette prima e non dopo. Questo è il messaggio di Tatiana, e quello che ci dice Tatiana ci fa riflettere anche sul fatto che a volte le recensioni possono essere molto utili, no? Per evitare non solo la delusione, ma anche problemi di varia natura, problemi di salute, premesso che non conosciamo nello specifico il caso e quindi non entriamo nel merito. Certo è che insomma non è sempre facile capire, no? Discernere, capire le recensioni vere come quella di Tatiana da quelle false fatte solamente per denigrare. Purtroppo ce ne sono tantissime. Voi che ne pensate? Quanto vi fidate delle recensioni prima di un acquisto o prima di una cena fuori? Le leggete? Non fate una scelta senza averlo fatto prima, e le fate a vostra volta? 348 075 80 60.
1: Fammi sapere.
0: Senza averlo fatto prima, e le fate a vostra volta? 348 075 80 60.
1: Fammi sapere.

Siete pronti per risparmiare alla grande? È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Come la cassa Bluetooth portatile J-Lab J-Buds Party con il 57% di sconto al prezzo esclusivo di €29,99 solo per i clienti Prime fino a esaurimento scorte. La festa delle offerte Amazon Prime continua fino a domani. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: Immagini Vasco Rossi su Radio Subasio. Ma te lo immagini se cominciassimo di nuovo a frequentare i ristoranti senza leggere recensioni, a comprare cose senza prima cercare di capire se altri prima di noi lo hanno fatto e sono rimasti delusi o sono rimasti soddisfatti? Perché ormai da una ricerca recente viene fuori che siamo un po' dipendenti da questa cosa, e quindi, come diceva anche giustamente una nostra amica prima, non ci fidiamo più del nostro istinto, no? Andiamo nel ristorante solo se c'è la recensione positiva.
1: Buonasera Radio Subasio.
0: Buonasera.
1: Sono Paola da Perugia.
0: Ciao Paola.
1: Allora, io non guardo mai le recensioni, neanche per le robe che compro, perché compro quello che mi piace e preferisco sempre vedere, quindi compro

0: di recensire sia nel bene che nel male. Nel male cerco di essere sempre abbastanza tranquilla, ma nel bene devo assolutamente dire che mi sono trovata bene. Quindi sì, recensisco.
1: Brava.
0: Ma non le guardo.
1: Ah, non le guardo, recensisco ma non le guardo. Ok, quindi l'istinto lì lavora alla grande, va benissimo, va allenato l'istinto. C'è anche Claudia di Roma che dice: io recensisco solamente quando il parere è positivo, perché meritano la recensione positiva se lavorano bene. E quindi c'è anche questo discorso di gratificazione, no, che diceva la nostra amica prima. Poi saluto anche Claudio che dice: siamo arrivati ad un punto che fa più male una recensione negativa che una lettera di un avvocato. Ci sta, diciamo che come paragone ci sta. Ad ogni modo, ok, le recensioni sono utili quando dobbiamo dire qualcosa di positivo, però facciamolo.

0: Cioè, l'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Esther Oletto. La Francia ancora teatro di proteste, in piazza migliaia di studenti e docenti per chiedere maggiori risorse per l'istruzione. Continuano anche gli incidenti e le violenze. A Parigi e a Strasburgo scontri con la polizia. Il ministro Le Cornu chiude i licei sino a venerdì. Legge elettorale, sì della Camera dei Deputati alla fiduccia posta dal governo sugli articoli 1 e 2, approvati, capilista bloccati. Il testo contiene anche le modifiche apportate dal Senato in materia di firme e preferenze. L'approvazione definitiva giovedì con il voto a scrutinio segreto. Caro carburanti, non scattano le accise mobili, sul gasolio più 6,1 centesimi. Il vice ministro Leo, ci stiamo ragionando, non c'è una decisione. Il tetto praticato da Eni resta ma senza lo sconto del governo. Tre navi mercantili affondate nel Mar Nero, due di proprietà turca. Il Cremlino accusa. I piani su basi NATO e armi nucleari in Lituania portano all'escalation. Massiccio attacco ucraino con 650 droni su Mosca, due i morti. Jessica Moretti chiede l'indennità per l'infortunio nell'incendio di Crans Montana. Lo prevede la legge svizzera. La comproprietaria del Constellation potrebbe percepire un risarcimento giornaliero per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. Nel rogo di Capodanno morirono 41 giovani. Ufficiale la nomina di Malagò a commissario della FIGC. Elezioni entro il 31 gennaio 2027. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. L'annuncio in un video: ho bisogno di un ciclo di cure al ginocchio. Il numero uno del mondo si ferma altri tre mesi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta per lavori; ancora verso Milano, coda tra Firenze Sud e Firenze Scandici per incidente; in direzione Napoli invece coda tra Reggio Emilia e Bivio A1 A22 Brennero Modena per veicolo in avaria; sulla 14 verso Bologna coda di 3 km tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori; sulla 56 tangenziale di Napoli coda in uscita ad Arenella per traffico intenso sulla via ordinaria in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 47 della Valsugana, traffico rallentato causa incidente tra incrocio Novaledo, zona industriale Campi e Roncegno in direzione Padova, statale 11 Padana Superiore. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
6: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
15: Le uova naturelle.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
19: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
23: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
24: Finite le vacanze.

0: prezzo costo 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Ci siamo prontissimi, altra ora insieme, questa è Radio Subasio, buona serata a voi. La Collection, ripartiamo con il Duca Bianco, David Bowie, questa è China Girl.

0: che superi.
1: Tutto qui accade nel Grammaro su Radio Subasio. Quanti di voi posseggono un animale domestico, anche più di uno, no? Che insomma l'animale domestico richiede cure e spesso queste cure sono economicamente impegnative e diventa a volte difficile sostenerlo, no? Come peso, perché diventa veramente per le famiglie un peso notevole. E molte regioni, leggevo, meglio alcune regioni, non molte, pare si stiano muovendo per aiutare le famiglie in tal senso. E uno dice: bene, ci piace la cosa, anche perché qui già la sanità per noi esseri umani costa un botto. E quindi ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito c'è anche Bruno Risas.
2: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi muovo.

Falco a metà, Gianluca Grignani su Radio Sobasio. Avere un cane o un gatto è sicuramente una gioia, ma quando arrivano visite, vaccini, esami veterinari, ma anche comprare dei farmaci, può diventare una spesa importante. E leggevo adesso che a Pescara il comune ha introdotto la figura del veterinario sociale, che è pensata proprio per le famiglie in difficoltà economica, e non è l'unica esperienza in Italia, questo va detto, perché ci sono iniziative simili anche in altre città e regioni. E mi sembra interessante, perché soprattutto per un motivo, cioè quando una famiglia attraversa un momento difficile il rischio è che a farne le spese sia anche l'animale. Invece, diciamocelo chiaramente, loro non hanno alcuna colpa, ecco, se a fine mese i conti non tornano, e quindi ok, ci sta bene. Magari se migliorasse anche la sanità per gli esseri umani non sarebbe male, perché anche quella comincia a essere un peso notevole economicamente parlando.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: Chuck, motore.
4: Azione. Vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacolo.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
6: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
10: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
10: Così vicino.
11: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
10: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
13: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
14: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
15: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. 2 funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Come si fa a riuscire, diciamo, a comprendere i giovanissimi? Perché a quanto pare c'è anche un problema di comunicazione tra adulti e giovani. Anche di questo parleremo tra poco su Radio Subasio e Malika Yanni.

Ariam su Radio Subasio a Casale sul Sile in provincia di Treviso. Leggevo questo articolo, la sindaca ha scelto un modo molto particolare per parlare con gli adolescenti. Niente riunioni, niente tavoli istituzionali, ma due volte a settimana lei va al parco e cammina insieme a questo gruppo di ragazzi tra 14 e 16 anni. L'idea è nata quasi spontaneamente dopo alcuni episodi di inciviltà e lei racconta: questi ragazzi spesso hanno semplicemente bisogno di essere ascoltati senza sentirsi subito giudicati o etichettati. E sì, può essere interessante questa scelta, anche perché insomma ci fa capire che a volte non bisogna convocare qualcuno in una stanza, soprattutto i ragazzi, no? L'eccessiva ufficialità e formalità, o cominciare insomma dei discorsi così intorno a un tavolo, ma cominciare semplicemente a camminare accanto, se bastasse. Come si

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Olivia Dean su Radio Subasio ci porta l'informazione breaking news di TGCOM 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Estero Letto. Alla Camera dei Deputati approvati i primi due articoli della legge elettorale sui quali il governo ha posto il voto di fiducia. Il testo contiene le preferenze introdotte dal Senato e l'aumento delle firme. Domani toccherà il terzo articolo, mentre l'approvazione finale sull'intera riforma è prevista per giovedì a scrutinio segreto. Gasolio, scaduto lo sconto sulle accise, prezzi in salita e governo alla ricerca di una soluzione. Il viceministro Leo: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, e si alza la soglia del price cap Eni. Il diesel costa 2,25 euro al litro. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche. Le più colpite: Parigi, Lione e Strasburgo. Chiusi licei sino a venerdì. Il presidente Macron convoca il governo. Per Donald Trump è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans Montana, ha inoltrato la richiesta di un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro collegata al rogo del locale che a Capodanno è costato la vita a 41 giovani, 115 furono i feriti. L'assicurazione Zurich ha aperto la pratica come prevede la legge elvetica. Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi giovedì prossimo. Il procuratore generale della Corte di Cassazione apre ad alcuni ricorsi dell'azienda contro lo stop dell'area caldo. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è finita, annuncia il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve seguire un trattamento per l'infiammazione del ginocchio, ma la GO commissario della Federcalcio, la giunta CONI, vota all'unanimità. Elezioni il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Un'intensa perturbazione atlantica nei prossimi giorni porterà diffuso maltempo, soprattutto al centro e al nord. In particolare domani nuvole in gran parte del paese, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno piogge sparse al nord-ovest, Emilia occidentale, Friuli, Venezia Giulia e Toscana, con temporali anche di forte intensità in Liguria e Toscana, più giù isolati acquazzoni o temporali sul nord della Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Poi in serata le piogge si estenderanno anche a gran parte del nord-est e alla Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, ancora massime al di sopra della norma, soprattutto al centro-sud e isole, picchi anche di 30 gradi in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: 19 e 6 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora un'ora insieme, c'è tanta musica ancora da ascoltare. La collection, subito, Luca Carboni, Farfallina.

con la Pesce di Martino, musica leggerissima su Radio Subasio. A proposito di musica, non so se avete letto, a Cremona c'è stato un concerto decisamente particolare. Il pianoforte che suonava nella sala Stradivari, ma il pianista si trovava a circa 200 km di distanza a Rovigo. Tutto questo è stato possibile grazie ad un pianoforte capace di riprodurre fisicamente ciò che il musicista sta facendo su un altro strumento. Si muovono i tasti, i pedali, i martelletti, cioè proprio come se la persona fosse lì, come se il pianista fosse lì, quindi non è una registrazione che parte da un altoparlante. Il pianoforte suona materialmente lì, mentre il musicista è altrove, a chilometri di distanza. Praticamente siamo arrivati al concerto di smart working. Questo ci mancava. Manca solo che alla fine il pianoforte si alzi e dica grazie, siete stati un pubblico meraviglioso.

0: C'è una storia bellissima. Nel 1976, dopo il terremoto del Friuli, Silvano Longo aveva 18 anni ed era arrivato da Verona con un gruppo scout per aiutare nelle zone colpite, e durante quei giorni partecipò anche ad un matrimonio celebrato in mezzo a quella situazione difficilissima, e in qualche modo il bouquet della sposa finì nelle sue mani. Lui ancora oggi non ricorda esattamente come, ma se lo portò a casa e lo conservò per 50 anni. Adesso ritorna lì per restituirlo alla legittima proprietaria dopo 50 anni.
1: C'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Chuck, motore!
17: Azione! Vieni a giocare con noi!
18: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Non so se avete letto dell'uomo che vola con 94 palloncini. Sì, esattamente un po' come il film Up. Tra poco su Radio Subasio ve lo racconto. Subito arriva anche la novità di Max Pezzali. È tornato, il singolo nuovo si chiama Le Ali.
4: Eravamo giovani,

Zombie, The Cranberries su Radio Subasio. Avete presente Up, il film con la casa che prende il volo grazie a centinaia di palloncini? Beh, qualcuno ha deciso di avvicinarsi parecchio a quell'idea. Jonathan Trapp, durante una manifestazione di mongolfiere nel New Mexico, si è fatto sollevare da 94 enormi palloni pieni di elio e ha preso letteralmente il volo. Il viaggio è proseguito verso ovest fino all'Arizona e solo per portare sul posto tutta la quantità di elio necessaria ci sono voluti 3 giorni. Io davanti a queste imprese ho sempre più o meno la stessa domanda, cioè come nasce l'idea? Perché io vedo 94 palloncini e penso, che bella festa! Lui li guarda e pensa, perfetto, adesso mi ci attacco.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

il volo su Radio Subasio, mentre siamo vicinissimi all'informazione. Poi ve lo ricordo, ritorna anche il 3 per te, quindi suoneremo le canzoni più significative della vostra vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione.

0: The Weeknd su Radio Subasio ci porta l'informazione. Breaking news di TGCom 24, sono le 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Scontri e arresti in tutta la Francia oggi a causa delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone in piazza. Il presidente Macron convoca intanto il governo, sospese le lezioni nei licei francesi fino a venerdì. Dall'Italia con la politica, domani alla Camera terzo voto sulla riforma della legge elettorale che oggi ha incassato i primi due voti di fiducia, giovedì in programma il voto segreto sull'intero provvedimento. Ed è muro contro muro tra centrodestra e opposizioni sull'argomento, maggioranza compatta, centrosinistra sul piede di guerra, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere sull'argomento entro febbraio. Caro carburanti, dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili, resta il price cap di alcune compagnie, ma i prezzi crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. I consumatori parlano di tradimento da parte del governo. Il vice ministro dell'economia Leo promette impegno. Ci stiamo lavorando, afferma Leo. Non c'è una decisione. Chiudiamo con il calcio. Brutte notizie per il Napoli, ma anche per la nazionale. Lesione di medio grado al polpaccio destro per Vergara, infortunatosi nel match con la Turchia dell'Italia di Maldini. Previsto per Vergara poco meno di un mese di stop. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e il nodo A1 Acerra Fragola in direzione Napoli. 1 chilometro di incolonnamenti per traffico anche sulla A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola viaggiando verso il capoluogo toscano. Sulla A14 invece 1 chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine, sulla statale 62 della Cisa si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Aulla e Caprigliola, procedendo verso l'incrocio Sarzana. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte! offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
0: Buona serata su Radio Subasio, siamo prontissimi per il 3 per te che ritorna tra pochissimo. Le canzoni più significative della vostra vita subito, la collection Depeche Mode, Walking in My Shoes.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed è questo l'appuntamento che tutte le sere vi dà la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita, tre canzoni che avete già richiesto nel corso dei giorni precedenti, e tra pochissimo daremo questa possibilità a qualcuno di voi. Ma questo è anche il momento giusto per prenotarvi. Lo dico agli altri, come sempre, se volete richiedere le tre canzoni più significative della vostra vita, fatelo adesso chiamando lo 075 80 60, oppure vi prenotate direttamente attraverso la nostra app, perché c'è una sezione dedicata appositamente al 3 per te, oppure inviate semplicemente un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Simone.
0: Città:
2: Serravalle di Chienti, provincia di Macerata.
3: Serravalle di Chienti è stato sempre un luogo di confine e quindi un luogo di passaggi, e nell'agosto del 1743 un giovanissimo Giacomo Casanova, aveva 18 anni, era ancora abate, arrivò a Serravalle.
0: Età:
2: 23.
0: Cosa fai nella vita?
2: Falegname.

0: Vederlo lavorare.
1: Segno zodiacale.
2: Scorpione.
1: Che piatto o cibo vorresti essere?
2: Un kebab.
3: Vuoi con picanto o con senza picanto?
1: Il più bel ricordo.
2: La vacanza trascorsa insieme alla mia famiglia.
4: Bene, ora guardiamo dritti in macchina. Ci stiamo divertendo, siamo una famiglia, ci vogliamo tanto bene.
1: Inventa una parola.
2: Gatto.
5: No, say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
1: Una scusa.
2: Sono in ritardo.
1: Non ci sono più.
2: Mio padre non c'è più.
6: Tutte le volte che suona una campana vuol dire che un angelo ha messo le ali.
1: Meglio fare e pentirsi o pentirsi di non aver fatto?
2: E pentirsi di non aver fatto.
7: Io non mi pento più e domani lo voglio scritto sulla prima pagina di tutti i giornali. Deve essere scritto grosso. E non si pente più. Boom!
1: Una notizia incredibile.
2: Un'uscita di un videogioco.
1: Sai stirare una camicia?
2: No.
8: Non hai mai stirato? È un'attività bellissima, io l'adoro. Subito un piccolo consiglio: quando la togli dalla lavatrice, appendila alla gruccia, abbottonala e mettila a asciugare appesa. Hai bisogno poi di un ferro da stiro, qualunque marca e forma va bene.
1: Tre persone che vuoi salutare:
2: mia mamma Marinella, mio fratello Riccardo e mio fratello Mattia.
1: Le tre canzoni della tua vita:
2: Jolier, Pelle, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Saif, buona domenica.
9: Radio Subasio 3.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Simone di Serravalle di Chienti, provincia di Macerata. C'erano anche Joliet, Stelle e prima ancora Saif, buona domenica. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60 è il numero da chiamare, potete farlo anche subito se volete, oppure con tranquillità quando vi fa comodo andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando sempre e comunque le tre canzoni che volete ascoltare al 348 07 580 60. Radio Subasio.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ad ottobre la DR5 è tua a soli €19.900. Pagabili in 60 rate da €339 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
0: Dimmi che colore ti piace e ti dirò chi sei. Spesso abbiamo sentito dire che anche il colore che preferiamo racconta molto della nostra personalità, ma la scienza frena e tra poco ne parliamo su Radio Subasio. Subito Giorgia Parafulmini.

0: Alanis Morissette su Radio Subasio.
1: Lo dicevamo prima, ogni tanto saltano fuori quelle teorie secondo cui il colore che scegli racconta la tua personalità. Nero uguale riservata, rosso uguale passionale, colori accesi uguale estroversa. Peccato che la ricerca seria sia molto più prudente. C'è uno studio che ha messo alla prova proprio queste associazioni e non ha trovato legami affidabili tra colore preferito e tratti della personalità. Quindi sì, i colori possono influenzare impressioni, umore, contesto, però se oggi mi vesto tutta di nero non significa che io abbia un'anima tormentata, magari significa semplicemente che il nero piace e sfina anche.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: programma offerto da
1: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata! Solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
3: Buonasera ad Giancarlo Bastianelli. Il presidente francese Macron convoca il governo dopo la giornata di scontri in tutto il paese nelle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati. Nelle città quasi 500.000 di persone in piazza in Francia, sospese fino a venerdì le lezioni nei licei. Il caro carburante resta il price cap di alcune compagnie, ma i prezzi crescono comunque dopo il mancato decreto sulle accise mobili. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. E l'impatto dei costi del caro carburante sta preoccupando la Commissione europea. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, dice la presidente von der Leyen, che sottolinea l'importanza di sostegni mirati per chi ne ha bisogno. Cambiamo argomento. L'ombra di Mosca sull'arresto dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning, che ha guidato la Bend dal 1998 al 2005. Stando alla Bild, al termine del suo mandato Hanning avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Russia, non è stata ancora chiarita la causa della morte di una giovane ricercatrice impegnata in un istituto specializzato sullo studio della peste in Siberia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il pericolo per la salute al momento è basso. Nel tennis, stagione finita per Sinner. Mi fermo per tutto il 2026, annuncia l'azzurro che soffre per un problema al ginocchio. Il tedesco Zverev sarà il nuovo numero uno del mondo. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Eccolo!
11: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
6: È possibile.
7: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
8: Programma offerto da
9: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
10: Siamo insieme anche per questa sera. Buon martedì 6 ottobre, ben trovati da Roberta Reversi. Nella collection delle 21 c'è Francesco De Gregori e la sua Rimmel.

Ci siamo, eccoci anche per questo martedì, pronti per le tre ore che ci aspettano da adesso a mezzanotte, dopo questo grande successo che abbiamo avuto all'interno della collection delle 21. Ne arriveranno altri di grandi successi, arriverà come sempre la prima ora e mezza che trascorreremo insieme con la musica di Radio Subasio, la seconda parte di questa nostra serata, quella con Per un'ora d'amore, che sarà quella dedicata invece alla vostra musica, la musica del cuore, quella scelta con tanto sentimento, ecco, diciamo così. Allora, anche ancora una volta io vi ricordo che per quanto riguarda Per un'ora d'amore avete la possibilità di contattarci attraverso il 348 075 8060 o la nostra app, quindi cominciate a preparare la vostra bella dedica, la nota d'amore, pensate anche alla canzone che vi piacerà ascoltare insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda invece il prequel, come ormai lo chiamo, di Per un'ora d'amore, parleremo di un argomento che comunque riguarda sempre questo grande sentimento. Non sarò cattiva questa sera, per cui ve lo spoilerò già da adesso, ma sì, ve lo dico: amore senza sesso. 348 075 8060 e cominciate anche a elucubrare su questo tema che approfondiremo fra pochissimo. Intanto c'è Ernia con la sua dedica.

È brutta quando non si riesce a dire ti amo, non si riesce proprio a far esprimere il cuore, come dicevo prima. Questo succede in Per un'ora d'amore, spesso e volentieri. Per fortuna almeno lì avete un angolino tutto vostro dove potete far dire a questo organo così prezioso tutto quello che vuole. Comunque non parliamo adesso di Per un'ora d'amore, parliamo d'amore. Ma d'amore senza sesso, come vi dicevo prima, eh? Oggi entriamo infatti in un terreno scivoloso, ma incredibilmente reale. Perché? Perché mettiamo sul tavolo una domanda che prima o poi attraversa tantissime storie, ma di cui si parla sempre troppo poco, quasi ci si vergognasse, quasi fosse un tabù. Secondo voi, allora, può esserci ancora vero amore se il sesso non c'è più? Beh, ci sono coppie che dicono siamo complici, ci supportiamo, ci amiamo alla follia, ma sotto le lenzuola la fiamma si è spenta e ci va bene così. Altre invece pensano: se manca quella chimica diventiamo solo ottimi coinquilini o migliori amici, ma l'amore è un'altra cosa. E allora quello che vi chiedo: il sesso è il motore indispensabile della macchina dell'amore, oppure l'amore può viaggiare benissimo anche con questo motore spento? Vi è mai capitato di vivere una relazione così? Si può essere felici lo stesso o prima o poi uno dei due cede e cerca altrove? 348 075 8060 sarebbe bello avere la vostra opinione spassionata e sincerissima, o magari anche la vostra esperienza in merito al tema che stiamo trattando. Aspetto, intanto c'è Sade.

0: Con te Claudio Baglioni su Subasio, siamo già alle 21:25, stiamo parlando di questo argomento che è abbastanza stuzzicarello. Amore senza sesso, ci sono due fazioni, chi dice ah no, l'amore senza sesso non esiste, in questo modo siamo solo amici, siamo quasi fratelli, e c'è invece chi dice siamo complici, ci supportiamo, ci amiamo alla follia, anche così, anche se sotto le lenzuola la scintilla non scatta più. Allora, quello che vi chiedo stasera: il sesso è veramente il motore indispensabile della macchina dell'amore o se ne può fare anche a meno? 348 075 8060. C'è Silvia di Otranto che giustamente dice dipende molto dalle caratteristiche di ognuno di noi. C'è chi è molto passionale e non ne farebbe mai a meno, c'è chi non lo è e vive benissimo anche senza. Adesso non so che cosa è meglio, ma giustamente dipende dalle nostre caratteristiche, dalla nostra passionalità, da quel settore lì, ecco, del nostro carattere. Ci sono i pinguini tattici nucleari su Subasio. Questo è il pezzo che ci hanno regalato l'anno scorso, si chiama Amaro.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
2: Fate dolci. Euro Chocolate torna nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre con ingresso libero. Scopri gusti unici e tante novità tra gli stand del Chocolate Show. Visita anche la città del cioccolato in centro storico, il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato. Scopri il programma sul sito eurochocolate.com e sui nostri social. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Fuori in furia la fine del mondo! Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: ci riporta indietro al 1985 con questo suo You Belong to the City. E adesso torniamo all'attualità con Quest'amore senza sesso. Chissà, anche nel 1985 potrebbe essere stata la stessa identica cosa. L'argomento però noi lo trattiamo questa sera, e la domanda è se secondo voi il sesso è il motore indispensabile della macchina dell'amore, o l'amore potrebbe viaggiare benissimo anche senza questo motore, anche senza sesso. La vostra opinione al 348 075 8060, e magari anche la vostra esperienza.
1: Sono Greta dalle Marche. Allora, è un argomento molto tabù. Io e il mio compagno lo stiamo affrontando in questo momento, in questo periodo della nostra vita. Abbiamo appena avuto un bambino di 9 mesi e diciamo che la parte fisica della relazione conta tanto, ma alcune volte per una ragione o per l'altra non c'è questa opportunità, ecco. E quindi sì, vai di compagnia, di discussioni, di la parte relazionale, no? Però per me la parte fisica serve molto, soprattutto se si è giovani, perché serve per legarsi anche emotivamente anche di più. Però l'amore c'è anche senza la parte fisica, questo è certissimo.
0: E ci mancherebbe altro, questa è comunque una realtà, un dato di fatto, e sono felice di questa tua conclusione. Comunque tranquilla, perché queste situazioni, soprattutto dopo aver avuto un bambino, una coppia giovane, possono succedere. Ci sono un sacco di sconvolgimenti anche a livello ormonale nella donna, che poi investono e coinvolgono anche il proprio partner, e poi piano piano, man mano che il bimbo cresce, le cose ritornano normalmente a come era prima. Quindi nessuna paura, nessun problema. Tanti auguri a questa splendida coppia e al loro bimbo.

Siete pronti per risparmiare alla grande? È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. 2 giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Come la cassa Bluetooth portatile J-Lab J-Buds Party con il 57% di sconto al prezzo esclusivo di €29,99 solo per i clienti Prime fino ad esaurimento scorte. La festa delle offerte Amazon Prime continua fino a domani. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.

Eros Ramazzotti, 21.55 su Subasio. Tra pochissimo arriva l'ultimo appuntamento con le informazioni. Prima però voglio ricordarvi che stasera si parla di amore senza sesso e la domanda è: secondo voi il sesso è il motore indispensabile della macchina dell'amore, oppure l'amore può viaggiare benissimo anche a motore spento? E vi è mai capitato di vivere una relazione senza sesso? Le vostre esperienze, i vostri pensieri e tutto quello che volete al 348 075 80 60. Intanto arrivano loro due insieme, incredibilmente, Biagio Antonacci Saif con Spiritual.

0: Siamo arrivati alle 22 un minuto, tempo di informazione su Subasio, breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Scontri e arresti in Francia oggi dopo le proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, dalla capitale Parigi fino alle grandi città Marsiglia, Strasburgo e Lione. Quasi 500.000 di persone scese in piazza. Il presidente Macron ha convocato il governo, sospese in tutto il paese le lezioni nei licei fino a venerdì. In Italia, dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili, resta il price cap di alcune compagnie, ma i prezzi dei carburanti crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, comunque oltre il tetto fissato in precedenza. I consumatori parlano di tradimento da parte del governo. Ci stiamo lavorando, afferma il vice ministro dell'economia Leo. Non c'è una decisione, aggiunge, da parte dell'esecutivo. Negli Stati Uniti ora non solo New York, aumentano le vittime a causa dell'epidemia di morbillo. Anche in Pennsylvania le autorità sanitarie locali hanno segnalato la morte di 5 persone che non si erano vaccinate. Il calcio: Malagò sarà commissario straordinario della FIGC. La decisione della giunta CONI, dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento, le nuove elezioni il prossimo 14 dicembre. Chiudiamo con lo spettacolo: domani alle 20:30 al teatro Caio Melisso di Spoleto, il dittico di Marcello Panni per gli 80 anni del lirico sperimentale. Saranno rappresentate le opere Enjo e lo stratagemma dell'avvocato Manicotti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: ci lascia sempre così stupiti, ascoltare la sua voce, la sua musica. Elisa, anche fragile. 22:12 su Subasio, si continua a parlare di amore senza sesso, ma è possibile mantenere in vita la coppia? Due persone si possono amare tantissimo, ma se poi non c'è il sesso, com'è che si chiamano coppie bianche? Mi sembra di aver sentito anche questa definizione, ma se poi non c'è il sesso, si regge la coppia? A voi la parola, 348-075-8060 per un messaggio o per un vocale.
1: Volevo portare un commento alla trasmissione di stasera. Io dico, è una grande mischierata, perché soprattutto da parte dell'uomo, del maschio, perché avere il rapporto sessuale è sentirsi accettati e, diciamo, sostenuti. Se manca questo, la coppia, gli dico francamente, non può andare avanti, e, diciamo, destinata a separarsi. Io conosco le coppie che per un po' hanno retto, ma poi dopo ognuno ha preso la sua strada.
0: Ecco, quindi amore senza sesso no. Mi dispiace soltanto che il nostro amico, che ha espresso la sua opinione, non abbia lasciato il nome e di dove è, da dove ci sta ascoltando, da dove ci ha inviato questo vocale. Spesso succede che vi esprimete molto bene nel vostro concetto e poi dimenticate di dire chi siete. Il vostro nome, dai, soltanto il vostro nome e la città da cui ci state ascoltando. Potete dirlo prima, potete dirlo dopo, ci dispiace, però abbiamo apprezzato moltissimo il suo contributo. E allora, amore senza sesso? Anche no, eh? Qualcosa per te, Luciano Ligabue su Subasio. Vi ricordo, tra l'altro, visto che siamo arrivati alle 22:14, che parliamo dall'amore col sesso, senza sesso, all'amore puro, meraviglioso, incredibile, fra poco con Per un'ora d'amore.

Vasco Rossi su Subasio, poco prima dell'appuntamento con Per un'ora d'amore, in cui lui è presente spessissimo grazie alle vostre scelte musicali, alle vostre richieste, alle vostre dediche, perché di questo si tratta. In Per un'ora d'amore questo è, diciamo, il motore portante, cioè le vostre dediche all'anima gemella, la vostra canzone del cuore che gliela dedicate, e tutto questo lo potete fare attraverso un messaggio, un vocale al 348 075 8060 di Radio Subasio, oppure anche attraverso l'app di Radio Subasio, dove potete prenotare per questa sera o per domani sera. Basta andare sul form dedicato proprio a Per un'ora d'amore. C'è un indirizzo, redazione@radiosubasio.it, utilizzatelo per inviarci la vostra storia d'amore più bella, se avete voglia di farcela conoscere. E voglio anche ricordarvi che noi vi possiamo dare una mano nella scelta della canzone se vi trovate così un attimo in panne. Andate sul sito di Radio Subasio e sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera. Vedrete che ci troverete il pezzo per voi. When you say nothing at all, Ronan Keating.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

Ci siamo, eh sì che ci siamo, 22:34, so che lo avete aspettato con una certa trepidazione, questo come tutti, d'altronde appuntamento con Per un'ora d'amore, perché magari siete fra quelli che hanno lasciato una dedica, una nota d'amore sull'app di Radio Subasio e quindi la leggeremo fra pochissimo, magari siete quelli che hanno inviato un messaggio al 348-075-8060 e leggeremo anche questo fra pochissimo, oppure avete inviato direttamente un vocale. Sapete che io preferisco il vocale perché siete voi con la vostra voce e con tutto il vostro sentimento ad esprimere quello che vi detta il cuore e quindi le cose si capiscono anche meglio, secondo me sono anche più vere. Però se preferite il messaggio farò io, diciamo così, vi presterò la mia voce, ok? Ancora ben trovati, buona serata da Roberta Reversi, andiamo subito con la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera che è Liliana di Asti, che a Giulio scrive: stasera la dedichiamo a noi, è troppo che non lo facciamo e mi mancano questi momenti speciali, ti amo. Stevie Wonder, perché? Per te, perché so che lo adori. As.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Julie in Per un'ora d'amore, grazie alle vostre scelte musicali. In arrivo L'essenziale di Marco Mengoni, e questa è la canzone che Bianca di Palermo ha scelto per la sua Giada. Le dice anche, le scrive anche: il tuo amore è la cosa più importante al mondo per me.

0: Loro sono le Spice Girls con Viva Forever. La prossima dedica è da Fabrizia di Livorno per Cesare. Ma come ho fatto a dare un senso alla mia vita prima di incontrarti, amore mio? Fabrizio Moro, il senso di ogni cosa.
1: Posso fare a meno dei milioni,

Con i Rama e la sua Lentamente siamo arrivati alle 22.58. Su Subasio, a questo punto dedichiamo uno spazio particolare alle vostre storie d'amore, quelle che avete piacere di farci conoscere, che inviate all'indirizzo redazione @radiosubasio.it, ma che potete anche farci arrivare attraverso un messaggio o un vocale al 348 075 80 60 di Radio Subasio. Questa sera c'è allora vediamo un po' Federico di La Spezia, che scrive questa lettera. Lei mi dedicava sempre questa canzone perché mi piaceva tanto. Io le avevo rubato il cuore. Da quando stava con me, i suoi giorni avevano un significato nuovo e finalmente era tornata ad essere felice. La mia Luisella. Non pensavo che avrei mai messo la testa a posto finché non ho conosciuto lei. Non credevo che mi sarei mai sposato finché non mi sono ritrovato a comprarle un anello con un significato speciale. E poi tutti questi anni insieme sono letteralmente volati. E adesso, con i segni del tempo addosso, siamo ancora qui a camminare insieme verso quello che ancora ci aspetta, donandoci amore e conforto reciproco. Coldplay, Fix You.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione, elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

Sempre insieme, ancora insieme, dritti verso la mezzanotte. Siamo già alle 23:06. Bentrovati da Roberta Reversi per un'ora d'amore. Ancora buon martedì sera. Siamo qui pronti per ascoltare altre bellissime canzoni scelte con il cuore e poi le vostre dediche, le vostre note d'amore. C'è quella di Rania di Capodorlando per i Sam, arrivata al nostro 348-075-8060. Lei scrive: a tutto ciò che non abbiamo ancora potuto vivere insieme. Ormai sei dentro le mie giornate, i miei pensieri, nelle mie paure e nei miei sorrisi, persino nelle canzoni che ascolto. Spero che presto possiamo guardarci indietro dicendo: alla fine ce l'abbiamo fatta. Dentro ai tuoi occhi, Raff.

0: Time, Whitney Houston in Per un'ora d'amore. Siamo arrivati già alle 23:20, continuano ad arrivare al 348 075 8060 di Radio Subasio i vostri messaggi e i vostri vocali.
1: Sono Michela da Roma, vorrei dedicare una canzone ad Oliviero e io lo chiamo Olly. Siamo stati 6 anni insieme e da 2 mesi che non so più nulla di te e ci siamo fatti del male. Mi hai fatto del male, io ti ho fatto del male, ma mi hai fatto tante promesse che cambiavi, tanti progetti insieme svaniti nel nulla, ma non riesco ancora a dimenticarti. La canzone è Achille Lauro, Se la vi.
2: Tu sei Lucifero.

0: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
1: Chuck, motore.
2: Azione. Vieni a giocare con noi.
3: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacolo.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

Ancora buon martedì sera, stiamo arrivando alla mezzanotte, ma sappiate che siete sempre con Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore, e bentrovati da Roberta Reversi. Dunque, arriviamo alla mezzanotte con le vostre canzoni del cuore, con le vostre dediche, le vostre note d'amore, con le confidenze che la vostra anima ha deciso di farci questa sera, soprattutto ha deciso di fare alla persona. Come dire, non basta dire anima gemella, al suo lui o alla sua lei, a tutto. Ecco, quando siamo una persona è come avere tutto nella vita, e questo è il concetto che traspare dalla prossima dedica, da Laura di Taranto, per Gino. Ho tutto ciò che potevo desiderare nella mia vita. Ho te, Mina, e ho te.

in Per un'ora d'amore, e in arrivo anche la dedica di Patrizio Di Cingoli per Alessia, l'altra metà del mio cuore che mi ha illuminato la strada durante un periodo molto buio, mentre tutto scorre denigramaro, è per lei.

E con i Negramaro siamo arrivati alla conclusione di Per un'ora d'amore di questa sera. Tra poco ci aspetta anche Roberto Vecchioni con La mia ragazza. Io invece ho intenzione di salutarvi con un pensiero di Steven Littleworth. L'amore vero si manifesta nei piccoli gesti, negli sguardi attenti, nelle carezze inattese, nella presenza silenziosa che dice più di mille parole. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: programma offerto da
1: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata! Solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, dell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

0: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Subasio.

Una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie